0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

I'm not taking the vows. I'm only going to pay the old.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Vai bella.
1: Va ora in onda.
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Jenny Cerea. E buongiorno Jenny, buongiorno, come vai?
3: Buongiorno. Come va?
0: Vedo che sei un po' moscetta. Di dove sei tu di preciso? Di che parte d'Italia sei tu, Jenny?
3: Allora, io precisamente sono di un paese della Bergamasca che si chiama Curno, che è in provincia appunto di Bergamo.
0: Pensa un po', io sono stato nella tua zona esattamente il 24, quindi 5-6 giorni fa, sono stato in quella zona, Curno, Treviolo, quella zona lì.
3: Però
0: non ti ho visto, vabbè. Vabbè. E invece stamattina ti vedo e stamattina proverò a chiederti tante cose, ti farò tante domande, perché io mi hanno detto di intervistare una certa Jenny Cerea e di chiedergli tutto quello che possiamo sapere di lei.
4: So solamente che in questo momento tu tanti anni fa sei nata già con una disabilità o sei nata come tante bambine normalissime?
3: No, guarda, allora io sono nata assolutamente normale e sono stata in assoluta salute fino a 22 anni, quindi fino a 12 anni fa.
4: Ecco, quindi sappiamo quando... che hai 34 anni a questo punto.
3: Esatto, assolutamente, veramente ecco. Ne ho compiuti 35 il 15 aprile.
4: Peccato che non sapevamo, ti avremmo fatti gli auguri, cantati, ma insomma.
3: Grazie. Sì. Appunto sono stata in salute fino esattamente fino all'ottobre del 2005, sì. Quando ho iniziato ad avere i primi sintomi della malattia, appunto, che mi ha colpito.
4: Quindi tu non sapevi non sapevi niente, cioè scuola, università, hai frequentato tutto?
3: Sì, assolutamente una vita normale, anzi devo dire una vita piuttosto fuori dal comune, nel senso che ero una persona estremamente dinamica, quindi dopo il liceo stavo appunto all'università, poi ero una persona molto sportiva, molto dinamica, insomma avevo tanti
4: hobby. Che sport facevi? Raccontaci un po'.
3: Allora, studiavo danza, ma ho fatto moltissimi sport, dal nuoto al pattinaggio. Poi avevo molte passioni, la pittura, il canto, avevo insomma diciamo così molti talenti, come si dice, e poi soprattutto ero una persona molto dinamica e amavo, diciamo così, cercare di, mentre studiavo all'università, di essere indipendente, quindi facevo anche diversi lavori per essere appunto indipendente, insomma, ed essere autonoma, avevo una vita molto appunto attiva, le uscite con gli amici, una vita sociale anche molto frizzante, molto piena, insomma, fino al momento in cui appunto si sono manifestati a 22 anni i primi sintomi della malattia e nell'arco di un paio di mesi, dall'esordio insomma in ottobre, dei primi sintomi, quasi subito diciamo la malattia mi ha colpito in modo molto pesante e quindi già i primi mesi mi sono subito allettata e da lì è iniziato poi il mio calvario che prosegue praticamente da 12 anni, quindi. Sono ancora appunto allettata da 12 anni ed è iniziato appunto tutto questo calvario di malattia, di sofferenza, di disturbi molto forti, invalidanti, di dolore cronico e di queste patologie rare che sono poi scoperte nel tempo e poi in questi ultimi anni di questo mio percorso avanti e indietro negli Stati Uniti per gli interventi chirurgici e i trattamenti e tutto quanto, insomma.
4: Ecco, hai detto molte cose, però non abbiamo detto ancora come si chiama la tua malattia rara.
3: Allora, sì, dunque, io di base la patologia principale è la sindrome di Ehlers-Danlos, che è una patologia genetica del tessuto connettivo.
4: Allora, sindrome di...
3: sono parole molto complicate. Allora, la malattia si chiama sindrome di Ehlers-Danlos.
4: Quindi si scrive Ehlers...
3: Danlos.
4: Con la W doppia, che sarebbe poi...
3: No, con la D di domodossola, D-A-N-L-O-S, Danlos.
4: Ah, Danlos.
3: Sì, Ehlers-Danlos.
4: Ehlers-Danlos.
3: Esatto, è praticamente una malattia genetica del tessuto connettivo. Cosa vuol dire in parole semplici? Significa praticamente che allora, a livello genetico io ho il tessuto connettivo, che è un tessuto che circonda tantissimi organi.

0: sì. nel corpo,
1: sì.
0: Che ha il collagene, che tutti conoscono perché sì, generalmente è quella componente che si ritrova soprattutto nella pelle,
1: sì.
0: ma che in realtà è una componente che si trova invece anche, per dire, intorno alle articolazioni, in tanti altri tessuti appunto, dove c'è il connettivo, che è mutato, ed essendo mutato questo collagene è lasso, cioè estremamente elastico.
1: Ecco.
0: Essendo elastico, praticamente come ogni cosa che non è, come dire, normale e che non è corretta,
1: sì.
0: Ovviamente questo provoca un enorme danno sul corpo, in particolar modo su una delle più grandi articolazioni che pochi conoscono, cioè, o meglio, la conoscono ma non la riconoscono come un'articolazione,
1: cioè
0: sulla colonna vertebrale,
1: ah, sì.
0: Che non molti sanno essere un'articolazione, nel senso, perché è fatta da tante vertebre che sono tenute insieme dal tessuto connettivo,
1: certo.
0: E ovviamente è anche la base del cranio, no? Insomma,
1: sì, certo, perché
0: il cranio si appoggia sulla colonna vertebrale.
1: Ma questi interventi in pratica in cosa consistevano? E poi a livello tecnico ed economico, come vi siete organizzati e come eventualmente ancora, se c'è bisogno, ci si può organizzare eventualmente per darti una mano?
0: Allora, in questi interventi in cosa consistono? Dunque, tecnicamente gli interventi che sono stati fatti consistono nel dare un sollievo al midollo, in parte, al midollo che spesso è, diciamo così, sofferente in trazione, quindi sono stati fatti degli interventi di rilascio del midollo ancorato, tecnicamente, e sono invece altri interventi, sempre, diciamo così, in questo percorso, interventi di stabilizzazione e fusione di queste vertebre che sono instabili,
1: sì.
0: e che quindi necessitano, detto in modo piuttosto semplice.
1: Ma sono operazioni vere e proprie, o insomma sono piccole, non so, quando ti operano, ti addormentano, non so, queste sono le domande.
0: Ma guarda, sì, sono interventi, diciamo, molto complessi, perché considera, si va ad aprire la dura del midollo, si va ad inserire placche e viti nella colonna vertebrale, sono interventi molto rischiosi, molto complessi, a livello del cervelletto, a livello della colonna vertebrale. Mi hanno addirittura inserito, sono una delle poche a livello mondiale, mi hanno inserito uno stent, che è una retina che apre la vena, che spesso viene fatta nelle vene, nelle arterie cardiache, me l'hanno inserita addirittura nel cervello, perché a me si era chiusa una vena del cervello.
1: Ecco.
0: E sono una delle poche a livello mondiale che ha questo genere, appunto, di stent inserito nel cervello, che è di cromo e di cobalto. E quindi sì, sono interventi assolutamente molto pesanti, molto dolorosi dal punto fisico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista del recupero. Io quasi sempre, durante poi tutto l'anno, da portare giorno e notte collare, busto, quindi nel senso è molto impegnativo, perché vabbè, sempre il dolore cronico in più, insomma, anche il fastidio di dover portare spesso queste cose, e gli interventi, insomma, il rischio è sempre molto alto, perché si tratta di punti, cervello,
1: molto delicati,
0: finale,
1: sì,
0: molto,
1: certo.
0: molto delicati, insomma, e quindi veramente gli interventi sono appunto di questo tipo. Ad esempio, quello che farò adesso
1: a giugno,
0: sarà una stabilizzazione di tre vertebre, entreranno dalla parte frontale del collo, quindi dalla trachea, e entreranno da davanti e sposteranno la trachea, arriveranno appunto al midollo, alle vertebre, e lì poi faranno questa fusione e stabilizzazione di tre vertebre con delle barre di titanio, delle placche, delle viti, eccetera, poi con una sintesi ossea da donatore, e questo è praticamente l'intervento che avrò appunto in giugno.
1: Perfetto. Invece parliamo di economia di questi interventi,
0: sì.
1: Come funziona?
0: Allora, l'economia di questi interventi è che da quando appunto io vado negli Stati Uniti, da quando faccio questo percorso appunto di cure, interventi eccetera negli Stati Uniti, è nata una Ollus,
1: sì.
0: È nata una Ollus per finanziare le mie cure negli Stati Uniti e trovare, grazie alla solidarietà della gente, agli eventi di beneficenza che organizziamo eccetera, i fondi per potermi curare negli Stati Uniti, perché purtroppo, allora, negli Stati Uniti io sono, ovviamente, non sono cittadina americana, sono straniera, io non ho diritto all'assicurazione medica americana,

0: aiutarmi a darmi una mano, così come libere donazioni, perché appunto chi va sul sito della mia Onlus sì. Può tranquillamente trovare gli estremi per farmi un bonifico, per donare immediatamente
1: quello che si sente
0: e contribuire appunto alla mia storia e alla mia causa.
1: Ecco, com'è il tuo sito, Jenny?
0: Allora, il sito della mia Onlus è www.giornopergiornoonlus, dove giorno.it, dove la O di giorno, sì, l'ultima O di giorno è comune anche a Onlus, quindi è giorno per giorno Onlus.
1: Ah, giorno per giorno N Onlus, quindi
0: .it.
1: Sì.
0: Ma se semplicemente qualcuno googla Jenny Cerea, sì, troverà praticamente, poi verrà reindirizzato al sito della mia Onlus, tranquillamente, insomma, vedrà che sono uno tra le, diciamo, le persone più cercate sul motore di ricerca. E ovviamente escono poi articoli di giornale, le manifestazioni che ci sono state
1: e anche quello che possono fare. Perfetto, allora
0: e come raggiungermi sui vari social, Twitter, Facebook, eccetera.
1: Jenny, io ti auguro una buona giornata.
0: Oh, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Siamo belli carichi, belli svegli.
1: E allora, Arianna, che ormai è periodica con noi, è diventata la nostra amica periodica. Di che parliamo questa mattina?
2: Di disabilità e di cucina.
1: Oh, la cucina, insomma, parliamo di cucina. Allora, interrogo io te o interroghi tu me?
2: Facciamo che faccio un'affermazione. Adesso ti spiego. Sai che lo sapevi che molte persone pensano in modo sbagliato, cioè che i disabili visivi non possono cucinare?
1: Che non possono o non vogliono? Io sono uno di quelli che non vogliono, però potrei.
2: No, tanti disabili, tanti normodotati dicono: ma come fate a cucinare se non vedete? Ecco, io volevo sfatare questo mito, che non è assolutamente vero, che bisogna vederci.
1: Beh, tanto per essere allegri, già così è abbastanza buona. Una volta a me qualcuno mi chiese: come fate a mangiare? Insomma,
2: davvero? Oh, questa mi mancava.
1: Questa ti manca. Ebbene, le varie domande che ci fanno quando andiamo.
2: No, a me chiedono sempre come fai a cucinare. E quindi,
1: Allora spieghiamo un po' come questa situazione.
2: Beh, io ho un residuo visivo, quindi.
1: E quindi tu non fai testo, diciamo.
2: No, io faccio tutto a vista, però io ho anche visto una trasmissione di TV 2000 dove c'è una ragazza non vedente, ospite, cuoca, e lei cucina benissimo, e facevano vedere che lei aveva cucinato per esempio il risotto al vino rosso. E praticamente il trucco è: quando tu sai che la tua malattia è degenerativa, cioè che tu vedi un pochino e piano piano negli anni vai sempre più giù, e imparare il modo da cucinare da cieco. Il padre di questa ragazza gliel'ha insegnato, e secondo me è molto importante per chi ha una malattia degenerativa della vista. L'Unione Ciechi, per esempio, dovrebbe fare
1: dei corsi di aggiornamento.
2: Io ho fatto uno, ma non mi sono trovata bene perché era per ipovedenti con un residuo visivo molto più alto rispetto al mio, quindi ho fatto fatica a seguire.
1: Ma in sostanza tu puoi invitarmi a cena oppure no, insomma?
2: Sì, you're welcome. Sì,
1: va bene,
2: sì.
1: Allora prima o poi verrò a cena da te, dai,
2: insomma. Ti aspetto.
1: Bene, allora quindi la cucina è avvicinabile. Del resto anch'io saprei cucinare, ma non lo faccio per pigrizia. È così.
2: La pigrizia è un brutto nemico,
1: Per me sì, è vero, effettivamente non cucino per pigrizia, anche se qualcuna volta un amico

0: gli si chiese: ma tu sai cucinare? E lui: sì, io so fare i quattro, i famosi salti, no? Beh, se quello vuol dire cucinare, anch'io so cucinare. Comunque, non so se mi spiego.
1: Sì, un po' continua a avvelenarsi praticamente, cioè giusto per avvelenarsi un po', no? Ma anch'io ho delle sere che sono pigra, però cerco sempre di cucinare, non so, una pasta, un risotto, piuttosto che bistecche, piuttosto che pollo e patata, mi piace molto mangiare. Amo anche la pizza, soprattutto, quindi...
0: Ami anche la pizza molto?
1: Soprattutto.
0: Ah, ai ai ai.
1: E i dolci, e soprattutto i dolci come il tiramisù, è il mio dolce preferito.
0: Ma tu sei una miniera di calorie, signorina.
1: Sì, oh, guarda, la linea non è cosa mia.
0: Va bene, allora se vieni a trovarmi qui a Milano ti porto a mangiare il babà, visto che vicino da me c'è una catena di ristoranti dove c'è il babà molto buono. Non dico la pubblicità, sennò scoprono subito dove abito e si precipitano tante donne qui da me. Lasciamo bene.
1: No, è meglio mantenere top secret.
0: Mm-hmm. Bene, carissima, io vorrei augurarti una buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea?
2: Buongiorno.
1: Beh, ma siete due stamattina. Che è uno al prezzo di due? Due al prezzo di due? Cioè, come si dice? Due.
2: Siamo mattinieri, Giuseppe.
1: Sì, e allora.
3: Uno al prezzo di due.
1: Cioè, come due al prezzo di uno al due. Ma. Comunque, due al prezzo di uno. Vabbè, comunque. Buongiorno Emma e buongiorno Lorenzo, vecchi amici con i quali abbiamo condiviso molte esperienze al centro.
2: Le Torri.
1: Centro Le Torri.
3: Di Tirrenia.
2: Esatto.
1: Centro Le Torri di Tirrenia. Emma e Lorenzo sono due non vedenti, vero?
3: Coniugi.
1: Anche coniugi, ecco.
3: Sì, anche coniugi.
1: Sì.
2: Allora, Giuseppe, da 26 anni, 2 maggio 92.
1: 2 maggio 92, beh, 26 sì. Anni, insomma, un matrimonio bello, sempre saldo, sempre. Almeno avevo visto così nei 10 anni che vi ho frequentato a Tirrenia, adesso un po' di meno, insomma, però avevo visto sempre saldi e sempre. Però andiamo.
3: Sempre saldi dove c'è uno, c'è l'altro.
1: Ecco,
2: esatto.
1: Ma andiamo. Andiamo per gradi, vogliamo parlare prima della fanciulla o prima del maschietto? Della vita?
3: Fai come vuoi.
1: Io quasi, no, si dà sempre la precedenza alle donne, quindi. Raccontiamo un po' di Emma da quando era bambina più o meno fino a quando ha conosciuto Lorenzo e poi viceversa raccontiamo di Lorenzo da quando era bambino fino a che ha conosciuto Emma e poi insomma continuiamo in contemporanea. Allora Emma, raccontaci tu i tuoi problemi di vista quando sono iniziati, perché insomma...
3: dalla nascita. Io nasco il 14 febbraio 1960.
1: Sei una Valentina, ti devi chiamare Valentina.
3: E tengo 58 anni, per la matematica non è un'opinione.
1: Sì, 58 anni. Giusto, a San Valentino proprio sei nata, sei nata per forza dell'amore, ma tu sei nata non vedente assoluta già?
3: Sì, atrofia bilaterale del nervo ottico.
1: Ecco, quindi per la serie, che chi nasce proprio non vedente non sa che cos'è il colore, non ne riescono a spiegartelo.
3: Esatto, né colore, cioè le forme le sai perché le tocchi.
1: Le forme si toccano, giustamente, i colori purtroppo non si toccano. E allora,
3: cioè le stelle, l'universo, la luna, si deve rassicurare chi l'ha vista.
1: Chi l'ha vista?
3: No.
1: Non ho visto nessuno di rassicurare del mese scorso. Vabbè, allora parliamo un attimo di te quando sei andata alle scuole elementari o all'asilo. Raccontaci quali sono stati i tuoi approcci.
3: Sono andata a Milano.
1: Sì? All'Istituto dei Ciechi di Milano?
3: Istituto Ciechi, via Vivaio numero 7.
1: Che conosco anch'io, ci vado tutti i giorni.
3: Sono andata all'età di 6 anni, si sono accorti, mi hanno mandato in prima elementare, si sono accorti che non avevo fatto l'asilo, mi hanno fatto retrocedere come calciatori, dalle serie A, serie B. E quindi poi mi hanno fatto fare metà anno di prima, poi metà anno di scuola materna, poi sono ritornato in prima.
1: Ho capito, quindi hai fatto un po' di...
3: E feci fino alla terza media, ho imparato il Braille, che leggo tuttora.
1: Ecco, una delle poche in Italia che leggono il Braille.
3: Odio i computer, perché ci sono tutti i virus, anche poco tempo fa ho sentito...
1: Ma no, dai!
3: Delle email false che mandano per sottrarti tutti i dati.
1: Vabbè.
3: Il 9 settembre del 78 ho cominciato a espletare il mio lavoro, a rispondere a
1: tutte le telefonate
3: che chiamavano in un ospedale.
1: Era un ospedale?
3: Sì.
1: Quindi avevi telefonate anche un po' certe volte di soccorso, di dolori,
3: sì.
1: Ah, che dolore, diciamo.
3: È che ero in vicino al pronto soccorso e una volta mi arrivò un incidente, urlava, io mi volevo mettere sotto il tavolo e mi hanno detto no, guarda che devi rispondere al centralino, fermati là, stai calma.
1: Questa era un po' la vita in succinta di Emma. Adesso parliamo di Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno carissimo Giuseppe, buongiorno anche alla radio e ai radioascoltatori.
1: Ecco, allora, Lorenzo nasce vicino ad Emma o in un'altra parte d'Italia? Perché Emma abbiamo detto che è bergamasca, Lorenzo invece?
2: Io sono emiliano, sono nato in un paesino, Bombeno, provincia di Ferrara.
1: Quindi provincia di Ferrara.
2: Di Ferrara.
1: Tu sei nato vedente oppure anche tu hai avuto...
2: Sì, vedente, ho fatto le scuole elementari, sempre da vedente, poi ho fatto le medie. Poi ho fatto 2 anni di meccanico generico, cioè ho avuto la qualifica come meccanico generico,
1: sì.
2: Tornitore. Poi cosa è successo? Che il lavoro, come tu sai, non si trova praticamente. Ora ho dovuto accettare un posto in una tipografia a Bondeno,
1: sì.
2: fino al momento in cui il soldato mi ha chiamato.
1: Ah.
2: E sono partito, purtroppo il volo era scarso lì in queste tipografie. Quando sono tornato nel febbraio del 79, esattamente il 7 febbraio, ero disoccupato praticamente.
1: Non ti hanno voluto, non ti hanno voluto, cioè no? Basta.
2: Sì, praticamente, è una beffa grossa. Ora cosa è successo? Che in un zuccherificio c'era una ditta di Abondino che lavorava, una ditta che faceva nascere i trasportatori, così. Ho fatto la domanda e mi hanno preso praticamente. E cosa è successo? Che io ho un fratello che lavora nel commercio,
1: sì,
2: è commerciante in generi alimentari, e dove abitiamo noi la casa era, c'è da lasciare niente perché la casa non, con i miei genitori era mal ridotta,
1: sì,
2: era sempre di Abondino, c'era un esercizio, un negozio con un appartamento sopra che era libero,
1: ecco.
2: E ora mio fratello fa: Lorenzo, ti andrebbe di entrare in commercio?
1: Certo, sì, perché
2: apriamo un negozio di scarpe qua al nostro paese, che serve un negozio di scarpe,
1: sì.
2: Tu fai i tuoi studi, le tue tabelle merceologiche, qua sopra c'è l'appartamento e apriamo un negozio e tu gestisci. Ma io ci sto, non c'è nessun problema. Nel frattempo lavoravo sempre in sacrificio con questa ditta, ho studiato e ho avuto le tabelle merceologiche, non la decima undicesima. Poi il primo ottobre dell'80,
1: sì,
2: ci siamo trasferiti naturalmente 20 giorni prima con i miei genitori nell'appartamento, e il primo ottobre dell'80 ho aperto il negozio. E sai, la mia piaceva raccogliere, cioè ricevere la gente, perché poi bisogna anche saperci fare naturalmente.
1: Certo.
2: Mio fratello mi diede una mano perché l'afflusso di gente era parecchia.
1: Ah.
2: E abbiamo fatto uno sconto del 20% inizialmente, e la gente veniva per la curiosità anche di vedere il prodotto, la qualità.
1: Sì, e poi anche lo sconto.
2: Te lo fai dopo il cliente, naturalmente, il prezzo.
1: Certo.
2: E abbiamo lavorato parecchio. Poi è successo che io nel frattempo mi ero fidanzato.
1: Ma non, ragazza, ma dice, non con questa signora, appunto.
2: No, non con Lemma. Non ci conosciamo ancora io, Lemma. Con una ragazza di Cesena.
1: Ah, del mio cognome.
2: Sì.
1: Una ragazza del mio cognome, praticamente.
2: Romagnola. E il sabato sera chiuso il negozio, andavo in macchina, andavo a Cesena praticamente, e tornavo lunedì mattina per aprire il negozio alle 8:30.
1: Quindi passavi due giorni con la fidanzatina?
2: Sì. E lunedì mattina tornavo ad aprire il negozio.
1: Ecco.
2: Purtroppo...
1: Un lunedì mattina?
2: Dal destino, il 27 marzo dell'82, un sabato sera, ebbi un brutto incidente stradale sulla statale 16 Adriatica fra Ravenna
1: e Cesena.
2: E Cesenatico,
1: ecco.
2: Per colpa di un signore che era ubriaco,
1: ecco,
2: il comando stradale invadeva la corsia del contrario, una macchina è venuta addosso con un morto bambino di 8 anni, e io ho piccato la testa, perché le cinture ora non erano ancora di obbligo.
1: No, infatti.
2: Ho piccato il cranio contro il piantone della macchina e mi sono staccato il cranio.
1: Ecco, che
2: ero in un lago di sangue, ero in fin di vita praticamente, e lì è iniziata la mia, purtroppo,
3: Odissea.
2: Lunghissima, perché ho avuto 50 giorni in coma agitato dell'area Bologna.
1: Sì.
2: Ho rischiato di morire, e quando mi sono risvegliato, che ero sempre per casare in un centro di riabilitazione, non sapevo dove ero, capito?
1: Certo.
2: Perché ora ho chiamato mia madre e mi ha detto non la verità, perché per evitare un
1: trauma,
2: San Lorenzo, hai avuto un forte morbillo, ti ha preso gli occhi, ma ti stanno curando. Ora io cosa faccio? Mi tocco gli occhi, avevo ancora gli occhi, e poi mi tocco il cranio, avevo un buco in testa.
1: Aiuto.
2: Allora ho detto, ma scusa, il morbillo ti mangia il cranio. E da lì dopo è venuto tutto insieme.
1: Sei riuscito... Comunque diciamo che hai superato poi questa cosa, perché la vita è sempre una cosa che...
2: Sì, l'ho superata, ma con una gran forza di volontà, e ho fatto una scuola a Bologna Calazza, come c'è Dresda.
1: Aspetta, c'è la Denise, dice, ma la fidanzata che fine ha fatto poi?
2: La mia fidanzata purtroppo è rimasta con me 3 mesi, non mi ha, sì, mi ha trattato naturalmente non in maniera come doveva trattarmi, e poi lo stesso anno del mio incidente ho avuto mio padre, purtroppo, che è venuto a mancare.
1: Sì.
2: E lui ha 58 anni, e poi la mia ragazza 448 mi ha lasciato.
1: E allora veniamo al punto dolce della mattinata. come è avvenuto l'incontro? Chi è stato a vedere lui prima lei, lei prima lui? Insomma, come raccontare?
2: Vai tu, Emma, vado io.
3: Allora, un amico comune che abitava a Bondeno, ma che prima abitava a Chieri in provincia di Torino, mi ha detto: sai che c'è uno come te? No, dico, uno come te non credo, io donna, lui uomo.
1: Sì, giustamente.
3: No, perché cioè, qui c'è qualcosa che non mi quadra. No, dice, non vedete come te.
1: Ah, non vedo. Dice, già va meglio così.
3: E così mi diceva che lo chiamava il generale, mi raccontava cose strane che, vabbè, i centralinisti non hanno il camice, ma lui diceva che aveva il camice, ma lo prendeva in giro.
2: Ma hai avuto il camice bianco?
1: Vabbè, stesso, comunque dai, te lo diceva lo stesso.
3: E poi, insomma, il 10 marzo del 91...
1: Come ricordi bene le date?
3: Eh sì, 10 marzo 91 al Palazzetto dello Sport di Carpi,
1: ecco.
3: C'era una riunione dei figli della mamma della mamma della pace, perché a Carpi dicevano che appariva la Madonna, e ci siamo incontrati, ma noi della riunione non abbiamo ascoltato niente, abbiamo alzato quattro mani quando abbiamo approvato l'unanimità, ma
1: Ho capito.
3: Noi dovevamo parlare di cose nostre.
1: Ho capito, ma lì, quindi è nata lì già un'amicizia, era già nato...
3: Ma sì, lui aveva fornito il numero dell'ospedale dove lavoravo io, e mi sento telefonare un giorno, parlo con un ospedale in provincia di Bergamo, dice, ce ne sono tanti, cerchi, e dice, cerco una certa Emma, dico, pronti, chi sei? Ma io, dice, sono Rossetti Lorenzo da Bondeno. Ah, dico, allora ho capito chi sei, l'amico di Mauro.
1: Ecco, e quindi... poi è stata una cosa...
3: Poi il 7 aprile ci siamo fidanzati in casa, sempre del 91.
1: Ah, quindi insomma è passato molto poco, meno di un mese.
3: E dopodiché, dopo 13 lunghi mesi, ci siamo sposati.
2: Il 2 maggio 92.
1: Quindi insomma...
3: Perché no. Poi noi abbiamo un detto,
1: Sì.
2: Ecco il detto, ascolta bene Giuseppe.
1: Sentiamo il detto, qual è?
2: Quello che vuoi dirti prima.
3: Noi ci siamo conosciuti.
1: Sì.
3: Frequentati.
1: Sì.
3: Fidanzati e poi anche sposati.
1: Ecco, perfetto.
3: Però c'è un problema, che non ci siamo mai visti. E sai perché?
1: Perché non vi siete visti? Scusate.
3: Perché tra due orbi l'amore è cieco.
1: Beh, certo che stamattina i radioascoltatori che ascoltano tre ciechi che parlano tra di loro e sentono queste cose, che dici, ma questo è proprio pazzo. Vabbè, comunque, sappiate che noi ironizziamo molto sulle nostre disabilità, ecco,
3: sì.
1: Ormai ci conoscono. Che
3: anche a casa altri, noi diciamo sempre, ma guarda lì, cieco, non vedi?
1: Ma a proposito, voi come siete messi con la corrente?
3: Noi ce l'abbiamo la corrente, sì, ma sì, non la usiamo mai, sempre... Ma... Ceniamo e pranziamo al buio.
2: Sempre a buio noi.
1: Neanche al lume di candela, vabbè.
2: No, neanche la candela consumiamo.
1: Allora, con questa battutaccia del mattino, vi devo salutare perché il tempo è finito. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
2: Altrettanto, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Federica Viganò. Buongiorno Federica, buongiorno, come va? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Buongiorno a Federica, che è una nostra amica, già ci ascolta da un po' di tempo e adesso invece è nelle vesti di essere interrogata da me come al solito. Allora Federica, che fai di bello tu nella vita?
2: Allora di bello, iniziamo a dire che sono non vedente dalla nascita.
1: Ah.
2: E di bello nella vita sto facendo un tirocinio.
1: Fermiamoci un attimo, parliamo dalla nascita per il momento, il tirocinio ne parliamo dopo. Ma tu sì. Quindi sei nata non vedente perché?
2: Io sono nata non vedente perché comunque sono la mia retina si è stressata e quindi mi è successo che sono nata non vedente per quello e sono stata in incubatrice.
1: Ah, quindi diciamo che è stata l'incubatrice a darti questo problema.
2: Esatto, perché è stata l'incubatrice a darmi questo problema di vista.
1: Ma sei nata a 9 mesi o un po' prima per questo l'incubatrice?
2: È un po' prima, comunque un po' prima.
1: Ecco, tu non volevi stare nella pancia della mamma e quindi volevi nascere prima e automaticamente hai avuto questo problema.
2: Esatto, automaticamente comunque sono, è per quello che ti dico che sono non vedente dalla nascita.
1: Ecco, tu hai la percezione dei colori o non sai cos'è
2: no,
1: un colore?
2: No, io non so proprio cos'è un colore, perché essendo non vedente dalla nascita non so cos'è il colore.
1: Quindi neanche la luce vedi il giorno?
2: No, neanche la luce, proprio niente, niente di niente.
1: Diciamo che siamo a armi pari, l'unica cosa che io invece ho avuto il glaucoma da bambino, ho visto fino a 10 anni, però da allora anch'io sono come te, quindi insomma l'unica cosa che rispetto a te ho la visualizzazione dei colori, se qualcuno mi dice cos'è il rosso, io posso dire questo è il rosso. Invece Federica, se qualcuno dice cos'è il rosso, cosa dici tu?
2: Boh. Non posso, cioè mi posso immaginare il fuoco.
1: Sì, tanti dicono
2: fuoco.
1: Di immaginare il fuoco,
2: esatto,
1: che non è poi rosso il fuoco è un colore vicino al giallo rosso più o meno. Bene, quindi il mistero che noi in questo momento abbiamo con la Federica è quello di non conoscere i colori e non si potrà mai spiegare a un non vedente come un colore. Peraltro invece però se tu vai a vestirti c'è qualcuno che ti dice che...
2: Che mi dice di che colore è, che mi aiutano a gestire di che colore sono i vestiti, oppure e quindi mi aiutano a gestire i colori, i vestiti, cioè cosa mi metto, chiedo cosa mi metto e mi viene un aiuto insomma.
1: Ecco, quindi tu sai che per esempio alcuni colori sono stonati, altri sono intonati tra di loro, vero?
2: Esatto, cioè mi viene in sotto forma un aiuto.
1: Sì, sì, ma ti ripeto, anch'io che ho visto ancora un altro, ma perché il rosso? Per me sembrerebbe uguale tutti quanti, però invece poi dicono guarda che certi colori si scombinano, ecco. E vediamo invece com'è stata l'infanzia di Federica. Tu Federica da bambina con i tuoi amici eri accettata abbastanza? Eri comunque...
2: No, ma io cioè comunque ero dai miei amici ero accettata perché loro mi volevano sempre, quindi avevo comunque ero accettata, stavo con loro ed ero accettata. E poi invece alle medie era un'età un po' più difficile.
1: Ecco, perché alle medie era un'età più difficile?
2: Perché comunque tutti i bambini pensavano comunque a loro, io stavo sempre con gli insegnanti e quindi è per quello. Poi diciamo che le medie è un'età in cui comunque bisogna ancora crescere, tutti i bambini devono ancora crescere e quindi per quello che è stata un'età un po' difficile.
1: Ecco, quindi tu hai frequentato
2: le scuole elementari all'Enrico Fermi e le medie a Vedano, dove c'erano un sacco di laboratori.
1: Ecco, perfetto. Quindi integrata con altri bambini.
2: Esatto, integrata con altri
1: bambini. Tu eri l'unica non vedente, non eri...
2: Io ero l'unica non vedente, sì,
1: perfetto.
2: Proprio così.
1: Ecco, ma per esempio voi in genere poi si facevano le feste dei compleanni, queste cose qua tra bambini, tu eri comunque sempre integrata oppure...
2: Io comunque ero sempre integrata, poi mi aiutavano comunque anche nelle feste di compleanno, stavo con loro,
1: certo.
2: Comunque ero integrata, mi davano anche una mano. E poi sai, non sempre si faceva comunque il compleanno, quando
1: vabbè.
2: Capitava, non so, mi mettevano, poi si metteva la musica, dipende insomma da quel che si faceva. però perfetto, ero integrata, dai.
1: Quindi diciamo che una scuola normale, una bambina sì con la disabilità visiva, però pienamente integrata nella società come dovrebbe essere,
2: esatto, esatto,
1: per
2: esatto,
1: tutti i bambini.
2: Esatto.
1: Senti Federica, abbiamo parlato a un certo punto del tuo paese dove abiti, cioè abbiamo parlato perché hai parlato di Vedano Olona, ma tu effettivamente dov'è che abiti?
2: Io abito a Lissone.
1: Oh, Lissone,
2: a Lissone, ho molti interessi, per cui leggo anche, leggo sia libri in braille che libri audio.
1: Ah, bene, bene. Ma tu hai qualche animale a casa?
2: Ho un cane, un labrador.
1: Ah, che si chiama come?
2: Che si chiama Otto.
1: Ah, si chiama Otto.
2: Sì, si chiama Otto.
1: E sai il colore del cane, visto che comunque tu i colori non li vedi, però insomma, diciamo.
2: Ma chiaro.
1: È un colore champagne, in genere.
2: Champagne. Sì, un colore chiaro.
1: Ecco. Ma tu lo porti anche a camminare ogni tanto oppure no?
2: Quello no, perché però comunque lo tengo in casa, gli faccio le
1: coccole.
2: Tengo in casa le coccole,
1: le
2: esatto.
1: Coccole, quindi è un, tuo, sì. È un fedele amico il tuo cane.
2: Sì, sì, esatto, un
1: bene.
2: Fedele amico.
1: Quali sono i tuoi desideri per il futuro, i tuoi sogni per il futuro?
2: Allora, diciamo che i miei sogni per il futuro sono quelli di comunque cercare di trovare una professione comunque
1: duratura.
2: Una professione duratura, esatto, che comunque mi proprio che mi aiuti. Comunque il mio sogno vero sarebbe quello di trovare qualche cosa, visto negli studi che ho fatto, nel sociale.
1: Quindi vorresti occuparti di bambini?
2: Vorrei occuparmi di bambini, vorrei occuparmi di anziani. Ad esempio, quando ho fatto il tirocinio in casa di riposo, mi sono occupata di raccontare le storie a questi anziani. Ecco. Poi ho fatto il tirocinio all'asilo nido, solo che non ci facevano fare nulla.
1: Ecco, io sai che direi che una occupazione mi viene in mente in questo momento. Hai una bellissima voce radiofonica e sarebbe bello che le persone ti chiamino per avere un po' di compagnia telefonica, potrebbe essere un'idea.
2: Un po' di compagnia telefonica
1: potrebbe essere
2: un'idea.
1: Anche se quello insomma non sarebbe remunerativo, però insomma potrebbe essere che tu fai coraggio alle altre persone, perché è una voce abbastanza suadente, una voce che può raccontare le favole, può dare un po' di voglia di vivere, perché spesso non tutti sono così brillanti.
2: Esatto.
1: Però io mi auguro che veramente tu riesca a trovare qualcosa che ti faccia stare sempre serena, come lo sei in questo momento.
2: Esatto, comunque come lo sono in questo momento.
1: Ecco. E naturalmente ricordati di noi ogni tanto, quando vuoi venire in trasmissione con noi lo potrai fare, ecco, tranquillamente.
2: Ok, mi ricordo.
1: Va bene.
2: Penso,
1: Federica, è stato un piacere averti qui con noi.
2: Va bene.
1: Un abbraccio, un saluto anche alla mamma e ancora grazie alla Fondazione Alessio Tavecchio che ti dà la possibilità di lavorare. Ciao Federica, a presto.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Gabriele Battaglia. E buongiorno Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Invece io vorrei chiederti, effettivamente, almeno nelle tue conoscenze, anche nelle mie, insomma, cosa succede spesso al disabile che, diciamo nel nostro campo visivo, che ha un approccio con una fanciulla in genere? Perché poi spesso tutti dicono, ma voi disabili siete come noi, siete uguali a noi, qua e là, siamo amici, siamo uguali.
2: O con un fanciullo anche.
1: Con un fanciullo, sì, certo.
2: Non è facile, ci sono delle dinamiche che intervengono nella formazione o meno di una coppia tra una persona, diciamo, normodotata e una persona disabile, che sono estremamente complesse. Innanzitutto non è, tranquillizziamo chi magari ci ascolta, in questo caso non è assolutamente impossibile che accada, anzi noi lo sappiamo benissimo.
1: Sì.
2: Vediamo tantissime coppie miste tra, certo, non vedenti e vedenti, eccetera. E poi all'interno di queste coppie si sviluppano delle dinamiche che non sempre sono sane. Qui ci sarebbe da parlare per una sessantina di puntate.
1: Vabbè.
2: Però, diciamo, in quei casi in cui falliscono, capita spesso che la persona disabile si innamori di qualcuno normodotato e la cosa non vada. Chiaro, questo capita anche tra vedenti, non stiamo facendo delle discriminazioni, al contrario, è capitato a tutti noi, a tutti voi che ci ascoltate, di avere degli amori che non hanno potuto
1: amori non decollati.
2: In questo caso succede che bisogna, perché la cosa succeda, superare tutta una serie di pregiudizi che sono sia a livello conscio, del tipo oddio come farò nella vita, avrò queste difficoltà, dovrò accompagnarlo sempre, non sarà uguale agli altri, non ha la macchina, non è autonomo, eccetera, e anche una serie di paure e problemi inconsci di cui noi non siamo consapevoli, ma che esistono e che sono la paura della diversità, per esempio il timore del giudizio degli altri,
1: ecco.
2: Cioè l'amica che ti dice ma ti sei messa con un cieco,
1: infatti sono queste un po' spesso le
2: cose che non sempre sono sulla soglia della consapevolezza, ma che comunque lavorano di sotto nella nostra mente e ci impediscono spesso di compiere l'ultimo passo per stabilire una coppia. No.
1: Infatti sovente succede che le due persone che sono amiche, poi se il disabile casualmente capita che va oltre l'amicizia, le dice ma io con te posso essere solo amico, perché cioè insomma si esce con questa frase elegante, ecco.
2: Sì, perché quando si tratta di amicizia, di parentela, di rapporti di lavoro, noi siamo disposti ad accettare un certo tipo di vicinanza. Quando dobbiamo mettere in gioco l'intimo, qualcosa che va più al di là, allora il nostro, diciamo, come dire, giudice interno, quello che valuta l'altra persona, diventa molto più severo e chiaramente noi andiamo alla ricerca di parametri più definiti. Cioè mi va benissimo essere amico o avere un collega che non mi piace tanto, però se questo collega deve diventare il mio partner, allora no, voglio la persona che fa e bla bla bla.
1: Ecco, si cerca qualcosa di sempre più completo. Bene,
2: certo.
1: E io questa mattina ti saluterei, caro Gabriele, buona giornata.

Amici di Giuseppe, ma anche amici di Simone, buongiorno. Oggi è martedì 28 luglio, rigorosamente in onda in diretta il gallo di Simone. Ecco. Giuseppe, grazie per la linea, grazie di cuore. Concludiamo il mese, ragazzi, questa settimana. Un italiano su tre si sposta. Durante le prossime settimane andremo a scoprire anche dove andate, me lo fate sapere voi ascoltatori, poi vedremo un po' la massa dove va. Tanti argomenti anche oggi di cui parlare, vi racconterò una storia veramente molto molto bella di cuore. Ecco, parleremo di Aurora in provincia di Padova, ma non solo, anche di un aggiornamento di WhatsApp che in realtà secondo me cambia anche poco, però c'è l'aggiornamento, c'è, quindi bene parlarne. Amici radioascoltatori di Disabili International, iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, Tempo Zero Summer Edition. Andiamo così.

Televisivamente parlando, quando si vanno a registrare le puntate, le registri a blocchi. Ecco, tanto per dire, ne sanno qualcosa quelli della Ruota della Fortuna, alla quale sono stati commissionati più di 2000 puntate, tanto per non farti mancare nulla. Lo stesso discorso anche per Mamma Rai e quindi ovviamente anche per Stefano De Martino. Stefano De Martino non sarà agli studi di Roma, l'aveva detto già l'anno scorso, durante la stagione televisiva 2024-25, lo aveva rimarcato quest'anno perché voleva stare molto più vicino al figlio. Quindi da Roma a Milano per la prossima stagione, la scelta di far andare in pensione Gennarino, il cui vero nome è Seven. Pensate che Gennarino ha 13 anni e per un cane 13 anni sono veramente abbastanza. Sono intorno ai 70 anni, se non vado errato. Poi se c'è qualche veterinario e qualcuno che conosce perfettamente il conteggio degli anni dei cani, fatemelo sapere. Ecco, comunque Gennarino, il Jack Russell, affronta continuamente i viaggi, trasferendosi quindi con lo stress, perché se dovessero registrare e avessero mantenuto gli studi da Roma a Milano, beh, insomma, il cagnolino avrebbe dovuto vivere questo periodo di stress e è stato deciso quindi che per lui sarebbe stato troppo stancante. La sua intesa spontanea con lo studio di Stefano De Martino ha conquistato sicuramente tutti nelle ultime edizioni, ma l'edizione quindi di Massimo Marla, il produttore, hanno preso la decisione appunto migliore per il cane. Il benessere della tranquillità di un cane, prima di tutto, ora si godrà la sua pensione, Gennarino, la sua meritata pensione, lontano dai riflettori e dalle telecamere, a cosa con le sue, con la sua popolarità. Ecco. Nel frattempo, per la nuova edizione del programma a Milano, De Martino ha già anticipato che ci sarà qualche sorpresa per il pubblico, anche se la simpatica mascotte, quindi a quattro zampe, mancherà sicuramente ai telespettatori. Capita spesso di leggere nelle pagine ufficiali della RAI persone che se la prendono veramente con Elmer Ballerina. C'è da dire che lui, allora, è un grande professionista, viene dallo Zoo di 105, non è il primo che passa, eh? Cioè, da anni che fa questo mestiere. Poi possiamo disquisire se ci piace oppure no. Nel mondo dello spettacolo funziona così. A parte il fatto che funziona così proprio per tutti, anche nel mondo dei veri normal, anche se non si può dire se non al numero civico, magari. Però anche tra noi persone comuni è normale, non possiamo stare ajeni a tutti. Questo vale sicuramente per ognuno di noi. Le cose che veramente, leggendo anche le notizie dei social per Elmer Ballerina, beh, insomma, andiamoci piano. Perché poi la sua comicità può piacere oppure no. Una comicità inglese, sicuramente molto particolare. E non è il caso, secondo me, di prendersela con le persone. C'è qualcuno che scrive: non mi piace assolutamente Elmer Ballerina, però il canone lo pago, non è una TV privata. È vero, ho capito, questo è un dato di fatto, questo sì. Però comunque sia, ecco, è un grande personaggio. Fa parte comunque del mondo dello spettacolo. Comunque, per chiudere il discorso, buona pensione a Gennarino e quindi che se la potrà godere e seguire il suo programma preferito, sicuramente nel salotto di casa.

Voglio portarvi a Monselice, in provincia di Padova. Questa è la storia di Aurora, di una ragazza nata con una rarissima malformazione congenita, la mancanza del famoso sintro, cioè ha commosso la popolazione e ha mobilitato veramente il web, grazie alla campagna di raccolta fondi istituita al passo di Aurora, ed è stato finalmente raggiunto lo straordinario traguardo di 500.000 euro, la cifra necessaria per coprire i costi dell'elevatissima e costosissima operazione e il percorso medico chirurgico appunto negli States. Noi ci lamentiamo molto dell'Italia, della sanità che non funziona. È vero che magari possiamo dire che a livello politico governativo magari, che ne so, si poteva fare di più. Però è altrettanto vero che noi abbiamo la grande possibilità in Germania, in Svizzera, negli States, non c'è questa possibilità di curarsi gratuitamente. Ora, possiamo disquisire sul fatto che ci sono delle liste d'attesa interminabili, però la sanità è pubblica. In altri stati del mondo non è assolutamente così. Comunque, è stata diagnosticata ad Aurora, ricostruita, una deficienza femorale. Che cosa succede? Che nessuna struttura a livello europeo poteva garantire un intervento risolutivo. Ma la svolta è arrivata grazie al Polary Institute in Florida, quando il dottor Pleroli ha autorizzato a livello ospedaliero la copertura delle sue operazioni, che ha confermato la possibilità di operarla per consentirle appunto di vivere. Si tratta di un percorso chirurgico molto molto lungo e complesso, che include una tecnica di ricostruzione di una terapia successiva lunga veramente anni, posto per diversi mesi, tra l'altro, pianificando per quanto la bambina avrà appunto circa 3 anni. La bambina è neonata a 6 mesi. La mobilizzazione quindi inizia alla fine dello scorso anno. La catena di solidarietà ha unito associazioni locali, istituzioni, eventi culturali, sportivi e migliaia di privati cittadini che sia online che sia nel territorio, portando al raggiungimento appunto dell'obiettivo dei tempi da record. Ora, grazie alla generosità appunto di tutti e alla tecnica della sua famiglia, Aurora ha davanti a sé sicuramente la strada spianata, tra virgolette, di poter fare appunto il futuro, quello che tutti meritiamo. Perché la salute, ragazzi, è un regalo. Spesso ce ne dimentichiamo perché magari al di là delle varie disabilità sembra che tutto è possibile, invece no. Ciao Simone, sono Federico. Veramente una storia veramente molto toccante. Mia cugina ha avuto un tumore alla testa e se non fosse stato per la Sagra Paesana noi ci saremmo dovuti spostare a spese nostre. E invece le persone del paese sono state veramente carine. Allora, sicuramente sì. Cioè, un conto è spostarsi magari all'estero, magari spostarsi all'interno dell'Italia. Sicuramente per spostarsi hai bisogno comunque sia del sostegno economico. Questo è un dato di fatto. Poi comunque quando arriva il male a casa è un problema. Anche quest'altro è un dato di fatto. Rimane comunque il fatto che un bellissimo gesto, 500.000 euro e la bambina può essere operata. Soltanto che, ecco qua, noi nella nostra sanità italiana avrebbe potuto tranquillamente essere operata senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, al di là del nostro, e voi lo sapete, noi siamo lontanissimi dalla politica, al di là del nostro pensiero politico che rimane del tutto personale, c'è da dire che la santa sanità italiana

Instagram, WhatsApp, Facebook, il mondo di Meta. Ecco, amici radioascoltatori, sappiamo perfettamente che da Telegram a WhatsApp ci passa veramente un mondo perché Telegram è un aggregatore cloud, WhatsApp non lo è, ma attenzione perché proprio in quest'ultima settimana del mese di luglio ci sono delle novità. WhatsApp sta diventando sempre più simile ai suoi amici, cioè ai suoi fratelli, Facebook e Messenger, ma anche Instagram, in quanto riguarda appunto la percezione della presenza dei contenuti. Anzitutto, invece della classica scrittura testuale online, compare una piccola schermata, il pallino verde. Vi dice qualcosa il pallino verde? È già presente ormai da anni su Telegram, è comparso qualche tempo fa nelle altre messaggistiche. Ecco, al momento della versione beta non è ancora visibile nella lista generale di tutte le chat per evitare appunto di apprestare troppe la schermata. Comunque compare da questo chat. E significa che la persona è online. La domanda che si fanno tutti in questi casi è: ma quindi adesso tutti sanno quando sarò connesso? La funzionalità rispetta rigorosamente la tua privacy, quindi stai tranquillo, non scavalca i tuoi diritti di privacy. Però se tu vuoi non far sapere, è un po' come la scritta online, no? Cioè lo stesso concetto, nel momento in cui tu vuoi non far sapere agli altri, e anche, quindi anche in questo caso tu non puoi saperlo, se sei online oppure no, WhatsApp non te lo scrive e non comparirà neanche il pallino verde. Basta che tu vada nelle impostazioni sia di Android di WhatsApp, di iOS per intenderci, quindi di Apple, e oscurarlo senza nessun problema. Il pallino verde semplicemente non si accenderà mai più e gli altri non vedranno alcuna differenza, come accade appunto con la scritta online. Ecco. Un'altra novità, tra l'altro, di Meta che sta muovendo verso la questione di una sezione contatti o di un auto dedicato proprio a mostrare chi è attivo o non lo è nello stato recente per facilitare la conversazione in tempo reale senza dover entrare in ogni singola chat e quindi curiosare su ciò che ha fatto, che ha caricato. Le chat stanno arrivando, le cosiddette stories, per tutti coloro che avranno poi l'abbonamento a WhatsApp, tanto per dire, ecco, avranno la possibilità di durare le loro storie anche di 4-5 giorni piuttosto che di 8 giorni. Per tutti coloro come me che dicono a me che me ne frega, va bene anche 24 ore, tranquilli, non c'è nessun obbligo ovviamente di pagamento. Questo l'avevamo detto già qualche settimana fa, appena è arrivata la conferma, poi tra l'altro che sarebbe arrivato il pagamento mensile e almeno chi vuole per WhatsApp rimane tutto tranquillamente gratuito perché la versione beta e comunque la versione free è assolutamente attiva.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic. Che poi ci saranno sempre quelli che no, non voglio apparire, se non voglio apparire non deve avere neanche mezzo telefono, voglio dire, ecco, tranquilli che questa storia, che questa storia del pisellino verde non cambia assolutamente nulla, è come l'ha scritta, va bene, come l'ha scritta online, sta scrivendo la stessa identica cosa, tranquilli, easy, scialla che già tra qualche ora farà caldissimo. È il momento di dare e continuare a dare la linea quindi a Giuseppe e ai tuoi collaboratori, come ci sentiamo venerdì prossimo, il 30, ciao!

Ma ben ritrovatemi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 25 luglio 2026. Devo dire che qui il tempo vola, passa in fretta, ma noi cerchiamo di regalarvi tanta bella musica, emozioni, perché Promo fa questo ogni settimana. Cerchiamo di scegliere i brani a nostro avviso intensi, profondi, che comunque trasmettono delle tematiche, e devo dire che ce ne sono veramente tante. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto Antonello, saluto tutti coloro che mi seguono, che esprimono le loro preferenze. Saluto Giuseppe Cesena con il suo programma Non è mai troppo presto, che lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7, ricordandovi che potete riascoltare Promo, novità discografica della settimana, anche all'interno del suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente ricordatevi, per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i nostri canali, quindi attraverso Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, oppure attraverso il nostro sito dantoradio.it. Scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone cercando Danto Radio, oppure attraverso Alexa, se ce l'avete in casa chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma o meglio vogliamo raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute al 333-9648-645 del 18 luglio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, che ci dice Fregia 31 agosto, lo propone anche come disco promo. Lorenzo Castelli, Tutto di te. Elena Camo, Niente prove. Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Sei tu, Smetto quando voglio. Invece le preferenze di Iole sono le seguenti. Al primo posto, in parità, mette Sei tu, Smetto quando voglio, che lo propone anche come disco promo. Cardo, Gubai, David Banchieri, Radar, Lorenzo Castelli, Tutto di te. Al secondo posto invece mette Maila Toxi, Namida, Futuro 3000, Fregia 31 agosto. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Sabrina Coraluzzo, Rinasco da me. Devo dire, miei cari amici ascoltatori, quando ho ascoltato questo brano mi ha trasmesso un'energia non indifferente. Questo brano mi rispecchia moltissimo. Infonde nella mia anima quella rinascita con tutte le mie forze. Ho cercato di e cerco di rinascere ogni giorno nel mio mondo interiore. Trovare un proprio spazio e dirsi sono importante, rinasco per vivere anche quando tutto fa male dentro. Il momento in cui si torna al proprio centro racconta

L'emozione ha inizio. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, qui su Danto Radio con Promo, insieme a Daniela. E allora, rilassiamoci e ascoltiamo ogni

0: brano cosa ci vuole trasmettere e infondere. Il primo artista di quest'oggi di cui vi vogliamo parlare è quello di Carlo Audino. Al mare. È un richiamo alle radici. Il mare diventa memoria, casa, respiro. Qui la tematica è il legame con la terra, con ciò che ci ha formati. È un viaggio che profuma di sale, di infanzia, di ritorni necessari. E allora, buon ascolto.
1: Au! Ma che tu dica?

Ciumo, area nuova, porta un cambio di direzione e il desiderio di liberarsi da ciò che pesa, di far aprire le finestre e lasciare entrare un vento diverso. In questo brano la tematica che viene trattata è la trasformazione, un passo avanti, un respiro più ampio, una vita che ricomincia a muoversi.

Nalixa ci dice: estate perenne. È un'estate che non finisce mai. Non è solo stagione. È stato d'animo. È leggerezza. È luce. È voglia di restare in quel momento. Sospeso dove tutto sembra possibile. La tematica che viene trattata in questo brano è la ricerca di un tempo felice che non si spegne. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, siate estate sempre, ovunque, nel vostro cuore vivete la bellezza e l'armonia che l'estate infonde.

Priscilla, fuoco e pioggia. È un contrasto che brucia, rinfresca. È una relazione intensa, fatta di scintille, temporali. Qui invece la tematica che si riflette è l'ambivalenza dei sentimenti, l'amore che scalda, ferisce, che illumina e confonde.

www.dantoradio.it. Quest'oggi, 25 luglio 2026, siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Stiamo cercando di emozionarci e farvi emozionare. Ogni volta per scegliere diventa sempre difficile, perché devo dire che gli artisti sono bravi, trasmettono qualsiasi profondità, si rispecchiano nel loro mondo e mettono a nudo anche la loro persona, ed è questo, è fantastico e meraviglioso. Questo per dirvi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, potete esprimere le vostre preferenze al 333-9648-645, potete scegliere anche il disco promo, anche se a volte lo sceglie Danto Radio, che poi andrà in rotazione su Danto Radio. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare all'interno del programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma va in onda su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Saluto tutte le radio che si collegano, saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e naturalmente anche voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo e vi parliamo di un altro artista. Questo è anche lui, devo dire, è un bel brano perché fa riflettere. Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia. Quante volte diciamo questa parola a noi stessi? Forse è colpa mia, forse molto spesso è un dialogo con se stessi, è il dubbio che punge, la responsabilità che pesa, la domanda che non trova risposta. Qui la tematica che viene affrontata è l'introspezione, capire dove si è sbagliato, dove si può ricominciare.

sembro sicuro per come cammino, da quello che scrivo, ma dietro quel muro c'è un cuore indeciso che corre su un filo, ma io te lo giuro.

Marta M. Sotto questo cielo è un abbraccio aperto. Il cielo diventa rifugio, promessa, spazio dove ritrovarsi. Qui la tematica che viene affrontata è la connessione. Due persone che si cercano, che si riconoscono, che si sostengono sotto la stessa volta di luce.

Eccoci qui e ora vi parliamo di Claudio Aurora. Papà, è una ferita che parla. Il rapporto che il padre con ciò che è mancato, con ciò che resta. Qui la tematica che viene affrontata è la famiglia. Le assenze, le domande, le parole non dette, che continuano a vibrare. Buon ascolto.

destro, niente di speciale. È la fotografia di una vita semplice, ma vera. Ti racconto di giornate normali che, proprio perché normali, diventano preziose. Qui la tematica che viene affrontata è la quotidianità. Trovare bellezza nelle piccole cose.

Ora vi parliamo di Ixidile, un attimo, un istante. È la fragilità del tempo, è quel momento che sfugge, che cambia tutto, che resta. È deciso nella memoria. Qui la tematica che viene affrontata è un momento decisivo, ciò che accade in un secondo e modifica un percorso.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Le Muri, il visionario, il brano si intitola Luna. Un viaggio notturno, la luna diventa guida, specchio, mistero. Qui la tematica che viene affrontata è l'immaginazione, guardare oltre lasciarsi, portare da ciò che non si vede, ma si sente.

Mi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozionante viaggio musicale sta quasi per terminare. Noi quest'oggi, 25 luglio 2026, vi abbiamo regalato tante meravigliose novità discografiche della settimana. Ogni brano affronta una tematica. Ecco, se volete esprimere le vostre preferenze e perché no anche il disco promo, che poi potremo fare ascoltare qui su Dantoradio, anche se molto spesso è anche Dantoradio che sceglie la canzone, come abbiamo fatto quest'oggi, quella di Sabrina Curaluzzo, devo dire che è bellissima. Detto questo, io intanto saluto Antonello e saluto tutti coloro che mi seguono. Come dicevo, chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333 9648 645. Saluto anche Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici, tutte le radio che si collegano col suo programma Non è mai troppo presto, che potete ascoltare dal lunedì al venerdì dalle ore 4:30 fino alle 7, ricordandovi che questa puntata promo la potrete riascoltare il martedì dalle 5 in poi. Naturalmente vi ricordo di seguire anche tutte le varie programmazioni di Dantoradio. Per scoprirci, per seguirci, potete scoprire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, cercate Dantoradio Sardegna, il nostro sito www.dantoradio.it, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio, o ancora meglio, se avete la possibilità di scaricare attraverso il vostro smartphone, potete scaricare l'applicazione di Dantoradio. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo trovare il tempo naturalmente e Dantoradio vi terrà compagnia con la sua musica e con tutte le programmazioni che essa trasmette. Allora, prima di salutarvi e dirvi buon ascolto con Dantoradio, io vi dico questo: l'ultimo brano quest'oggi che abbiamo deciso di scegliere per tutti voi è questo, Vita da Suore. Con il brano si intitola Figli di Maria, è un canto identitario e appartenenza, spiritualità, tradizione che si mescola con modernità. Qui la tematica che viene trattata è la comunità, sentirsi parte di qualcosa che unisce, che protegge, che racconta una storia più grande. Ciao e alla prossima!

Bene, bene, bene, lasciamo Daniela, anzi grazie Daniela che ci ha fatto compagnia anche questa mattina con le ultime proposte discografiche e noi abbiamo circa 10 minuti per ascoltare un po' di brani. A me ricordo sempre questo Bruno Lauzi, lo ricordo, questo personaggio molto, molto genovese, con la cipolla quindi, e ascoltiamo Bruno Lauzi con un brano che si intitola La Banda. Allora, Bruno Lauzi, La Banda, qui a Disabili International Radio.

Siamo sempre qui, siamo sempre qui. Dopo la banda che non fa scassi, non fa altro almeno, e abbiamo un brano dei Camaleonti, che ha a che fare da amare. Non si ama da tanto, si ama da poco, si ama solamente da un'ora. Ti amo da un'ora, i Camaleonti, qui a Disabili International Radio.

Eh sì, è ora d'andare, anche questa mattina abbiamo terminato, quindi ce ne andiamo ricordandovi che ce ne andiamo con un brano di Caterina Caselli, che è proprio l'ora e l'orologio che ci dice l'orologio ha detto stop e quindi ci sentiremo domani sempre dalle 4:30 alle 7 sempre su Disabili International.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora Non è mai troppo presto torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Martedì 28 luglio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno "non c'è due senza tre" ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Just

che è anche un conduttore televisivo, nel 1968, e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno, dalla redazione arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. La Premier Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze 800 gli identificati, 4 fermati sono stranieri. Falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Lo assicura Trump ad Axios, smentendo di avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Attacco col coltello a Parigi. Per l'aggressione di 3 donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, preferito dal presidente della FIGC Malagò. Resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A. Il nuovo direttore tecnico azzurro potrebbe essere invece Chiellini. È tutto, a più tardi.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Buongiorno dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Per ora la premier Meloni rivendica la misura, parlando di risposta tempestiva e responsabile. Trump smentisce di aver sospeso i raid in Iran per mancanza di missili. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il presidente americano, pur parlando di un'intesa possibile. Oggi il tycoon incontra il premier israeliano Netanyahu.

0: A Washington. È atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Intanto oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Blackout nella Crimea occupata. Save the Children lancia l'allarme, sono 1555 i minori vittime di tratta identificati nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, il 16% delle circa 9500 vittime complessive. Si tratta soprattutto di bambine. Più casi in Francia, Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Calcio, nuovi scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. È tutto, ma più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... Ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There have been many band members over the years and
3: nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
2: Few months after the death of J.S. Bach, fills me with a sense of history.
0: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my life.
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: Jerusalem.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta oggi. Soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così, Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale.

0: quale e di possibile riunione.
1: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
1: I'm a writer who tends
0: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: The answer that suits you as a person, which might be different from the answer that someone else might find.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
1: Technology, really, since I began...
0: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
0: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
0: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
0: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
0: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
1: It won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904, inaugurazione per la Sinagoga di Roma, la costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935, l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana. Nel 1920 il compositore Piero Soffici. Nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile. Nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon martedì 28 luglio con il GR delle buone notizie. IA per tutti, è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA. E fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

cavallo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me.

se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

Buongiorno dalla redazione. Giornata di incontri bilaterali nello studio ovale. Netanyahu è arrivato nella notte a Washington in vista della ripresa dei negoziati con l'Iran annunciati da Trump, che tiene però aperta l'opzione militare. Nel pomeriggio il presidente americano incontrerà il premier israeliano alla Casa Bianca, subito dopo aver parlato con Zelensky sul futuro dell'Ucraina, che intanto lancia quasi 400 droni sulla regione di Mosca. Ora è decisiva in Spagna, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid, in arrivo a vento dal sud che potrebbe peggiorare la situazione. Sembrerebbe invece essersi stabilizzato l'incendio che dal 22 luglio scorso ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, in Francia. E un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5 nella piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A, densa colonna di fumo nero. Intossicato il custode 55enne, non è in gravi condizioni. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. La premier Meloni rivendica la misura parlando di risposta tempestiva e responsabile. Calcio, il giorno del Consiglio federale convocato per le 12. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favore

Favorito adesso per la panchina azzurra è Roberto Mancini. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della Nazionale. E il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome, oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter e il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi i emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006, trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.

E come ogni giorno, in collegamento con la vostra radio preferita, la redazione dello Studio Fucsia si stringe forte forte per regalarvi mezz'ora di allegria, musica, strane curiosità, per regalarvi Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Jack Foxworthy spesso chiede di non essere disturbato, la sua pace nei campi è però un po' insolita. Il bello dei trattori è che ti impediscono di sentire il telefono che squilla, ma nella campagna della comunicazione è già stagione di semina. Per ottenere subito preziosi frutti, venite con noi in SmartWave, otterrete ondate di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va Almanacca.

Bentrovati in antenna da Eli Stageur. Come ogni giorno, anche oggi alzo la saracinesca del nostro garage glitterato nello studio fucsia. Preparate il passaporto, un trolley e vi attendo in aeroporto. Destinazione? Dubai. A Dubai anche le auto della polizia sono supercar con un parco auto di tutto rispetto. Audi R8, Aston Martin, Bugatti, Chevrolet Camaro, Ferrari, Ford Mustang, Lexus, Lamborghini e McLaren. Ma non dimentichiamoci di sfrecciare in Abruzzo il 17 settembre, dove ci attende il raduno annuale del Club 500 Angels.

È il momento di una pausa. È il momento dei giocattoli qui nello studio Fucsia. Chi di noi non ha mai avuto in mano un modellino di macchinina con cui fantasticare? L'azienda Hot Wheels ha prodotto negli anni migliaia di auto, bus, camion di ogni modello, di ogni colore, ma c'è una produzione molto speciale: il furgoncino tutto fucsia, il Volkswagen Beach Bomb. Prodotto nel 1968, ad oggi esiste al mondo un unico pezzo, un pezzo dal valore di $72,000.

Ed ora una piccola pausa dal mondo. È il momento di guardare le stelle. Ariete, concedi più tempo a te stesso. Toro, qualche problema in casa. Non aver paura, saprai risolvere tutto egregiamente. Gemelli, qualche malumore intorno a te. Non cadere nelle provocazioni. Cancro, non inquietarti. Con la tua esperienza saprai sedare discussioni familiari. Leone, dà più spazio all'amore. Vergine, inizia a programmare una piccola vacanza. Hai bisogno di staccare la spina. Bilancia, attenzione alle spese impreviste. Scorpione, piacevoli incontri inaspettati. Sagittario, sorridi e lascia scivolar via l'ansia. Capricorno, stimolanti sfide lavorative ti attendono. Acquario, devi dedicare la tua giornata al lavoro con più lucidità. Pesci, organizza qualcosa che piaccia al partner e fagli sentire la tua voglia di condivisione. Spot e musica in questo spazio almanacca, la crema spalmabile più golosa, più imitata al mondo. Sì, sì, quella che apriamo il barattolo e non serve il cucchiaino, si va a pucciare con il dito. Per lanciare il nuovo biscotto farcito, sceglie il rock duro.

continuiamo a parlare e sparlare di spot. Anno 2000, fresca di Oscar, Gwyneth Paltrow prestò la sua immagine alla campagna pubblicitaria dell'aperitivo italiano più famoso al mondo, Campari. Corse in bici tra profumati aranceti, borghi antichi della bella Italia, e Gwyneth che prepara il suo bicchiere. Niente di strano, se non fosse che, anni dopo, ospite al Dave Letterman Show, il premio Oscar ha dichiarato di essere fermamente astemia ed impegnata nella campagna contro l'alcolismo.

Buio in sala, o magari un suo dente gioco di penombra. Oggi diamo spazio alla sensualità, alla fantasia. Anno 2015, e precisamente 14 febbraio 2015, nelle sale usciva 50 sfumature di grigio. E Christian sussurrava ad Anastasia: il business si fa con le persone, e io ci so sempre fare con le persone. So cosa le motiva, so cosa le stimola, so cosa le ispira.

pochi minuti ancora ed il microfono dello studio Fucsia si spegnerà, ma solo per oggi, domani, stessa ora, stessa frequenza, stessa voglia di giocare insieme. Tutta la redazione sarà qui. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Classico appuntamento in accademia per leggere un buon libro. Oggi, tra gli scaffali, apriamo le pagine di Non ti manchi mai la gioia, piccolo grande saggio di Vito Mancuso, che ci aiuta a comprendere come, negli alti e bassi di questa montagna russa che è la vita, cercare e soprattutto trovare la felicità è possibile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: Eccoci qua, torniamo con Music Energy in diretta dagli studi di Independent TV con il nostro DJ Shox, Simone Di Sciorro in console. Oggi andiamo a trovare un artista molto particolare, diciamo che la sua caratteristica principale è l'ironia, ma ve ne accorgerete strada facendo, il nostro Rocco. Ciao Rocco!
1: Ciao, ciao a tutti gli amici e gli ascoltatori di Music Energy.
0: Rocco, tu sei di Reggio Emilia.
1: Vivo a Reggio Emilia, non sono proprio di Reggio Emilia perché sono un po' cittadino del mondo. Sono cresciuto in realtà a Rimini, sono nato a Caserta perché mio padre è di Caserta, mia madre è francese, un po' un po' variopinta la mia
0: colorato, genesi. Sicuramente colorato. Rocco, come comincia il tuo percorso musicale? Come ti avvicini e quando ti avvicini alla musica?
1: Fortunatamente la musica fa parte di me fin da quando sono piccolo, perché i miei genitori hanno sempre assecondato questa passione comunque innata, e già da quando ero piccolo, a pochi anni, mi hanno preso la prima tastiera elettronica, poi ho iniziato a suonare la chitarra, ho fatto esperienze in gruppi e poi insomma ho iniziato la carriera solista, in realtà poi relativamente tardi, perché ho iniziato a pubblicare i miei pezzi soltanto nel 2019.
0: Quindi freschissimo, di prime pubblicazioni.
1: Le pubblicazioni dei miei brani sì. Sono sempre stato esitante nel pubblicare i miei brani, poi ho avuto un fantastico incontro con quello che adesso è il mio produttore, il produttore con cui arrangio i miei brani, li coarrangiamo insieme, e da lì è nato tutta è scattata la scintilla.
0: Ho visto che hai partecipato però a tante cose, stavo leggendo prima nella tua biografia che comunque sei andato anche in giro con la tua band, insomma non è che hai pubblicato tardi, ma in realtà sei stato sul panorama musicale sempre attivo.
1: Sì, assolutamente, ho avuto delle bellissime soddisfazioni, l'ultima è stata un podio al Festival del Cantagiro con la canzone Un Bitcoin al Mese, poi ho avuto il privilegio di far sì che la mia canzone Portami a Rimini, che è una canzone che ho dedicato alla città in cui sono cresciuto, fosse trasmessa dalla radio Publifono, che è proprio la radio delle spiagge di Rimini e della Romagna. Quindi ho avuto delle belle soddisfazioni, sì.
0: Anche il premio visto di Amnesty International Italia. Quindi tra...
1: Per Viva la Vita, che è stata la prima canzone che ho pubblicato, esatto, sì.
0: Beh, io bando alle ciance, farei sentire subito un tuo pezzo, ne prendo io, scelgo io, ok?
1: Grazie.
0: Io direi. Vai. Influencer, Rocco, DJ Shox in console.

0: Wow! Wow! Rocco!
1: Eccoci.
0: La cassiera, come mai?
1: La cassiera. Guarda, in realtà dietro questa canzone c'è una storia vera. Perché questa canzone l'ho scritta in seguito ad una conversazione che veramente ho avuto su Instagram, che poi è il social che utilizzo di più, con una mia follower. In cui sì, abbiamo fatto una brevissima conversazione in cui mi ha raccontato in breve che cosa facesse lei nella sua vita. E

0: poi mi è scattato l'idea di scrivere questo brano, perché in realtà spesso mi imbatto in profili di persone che sembrerebbero quasi influencer, no? Per le foto che postano, per le storie che postano e così via. E quindi ho voluto ironizzare su questo tema, anche in realtà parlando poi proprio del lavoro di influencer, perché alla fine
1: è un vero e proprio lavoro,
0: sì. E neanche tanto semplice, neanche tanto facile, per niente facile in realtà, con tutta una serie di difficoltà e di controindicazioni, di effetti collaterali o effetti avversi, parola che va molto di moda ultimamente.
1: Verissimo, verissimo. Approfitterei anche per, diciamo, dare il là a quello che sarà poi il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, Psicopandemia, questi effetti collaterali anche della pandemia.
0: Esattamente, sì. Io, come hai detto anche prima, insomma, la mia cifra è l'ironia, un'ironia a volte anche provocatoria, una satira. Quindi affronto argomenti anche controversi, appunto come questo. Ho affrontato altri temi comunque controversi, come quello della morte, nelle mie canzoni, tentando di farlo sempre comunque con ironia. E in questo caso sì, anche qui ho voluto affrontare il tema che ha coinvolto e che ha travolto le nostre vite negli ultimi 2 anni quasi ormai. E insomma, della psicopandemia, diciamo, della follia in cui siamo piombati tutti, che ho visto intorno a me, e ho voluto raccontarla sia tramite la canzone sia tramite il video che ho fatto, quindi mi sono divertito tantissimo. E poi una cosa che dico raramente è che io sono anche laureato in psicologia, quindi
1: Allora siamo molto amici, perciò ti dicevo la psicosi prima da coronavirus, l'ansia più contagiosa delle malattie infettive in questo periodo.
0: Se sei hai studiato psicologia anche tu?
1: Sì.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Qui ci comprendiamo, okay. Comprendo bene, okay. I tuoi riferimenti.
0: Okay.
1: Beh, io andrei subito a farla sentire, ma prima ancora di farla sentire, ovviamente vorrei lasciare i tuoi riferimenti, dato che parli di influencer. Sei social, rispondi, come ho capito, ma rispondi a tutti o rispondi soltanto a qualcuno?
0: No, io cerco di rispondere a tutti, assolutamente, ovviamente nei limiti, quando con i miei tempi, però assolutamente sì, gestisco io i miei account, sono una persona assolutamente indipendente proprio nello spirito, e quindi non tendo a non demandare le cose che per me sono importanti e che hanno a che fare con me, con la mia identità e quindi e con il mio lavoro, per cui assolutamente sì. Rocco Official Account è il mio account Instagram
1: e anche Facebook, ho visto
0: Facebook,
1: perché ti ho stalkerato, esatto, cioè, a proposito di...
0: grazie, perfetto. E poi sì, il canale YouTube è un po' più difficile trovarlo scrivendo soltanto Rocco, basta che però scriviate, che ne so, Rocco Psicopandemia e lo troverete.
1: E a quel punto vabbè, noi sicuramente bombarderemo le nostre pagine con i tuoi link. Ovviamente lo trovate su tutti i profili Spotify, cioè ovunque ci sono tutte le piattaforme streaming. Rocco, io ti ringrazio e spero di ritrovarti prestissimo con noi, magari per fare un'altra chiacchierata post pandemica, e lancerei subito il tuo brano Rocco Psicopandemia.
0: Un abbraccio a voi.
1: A te, ciao.
2: Abbiamo distinto l'intera penisola in 3 aree: gialla, arancione, rossa.
3: Gialla, arancione, rossa.
2: Ciascuna con proprie misure restrittive.

oligarchicus. Il millennio tecnocratico, il progresso plutocratico. Facciamo i selfie della gleba, siamo servi della flebo. Sacrifichiamo tutto quello che conta dell'esistenza per il fiammifero effimero della sopravvivenza.

0: tossica pazzia.
1: Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone. Lo riferisce l'agenzia meteorologica giapponese, che ha emesso un allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. Trump punta al dialogo con l'Iran. Per il presidente americano un'intesa è possibile, ma se i negoziati dovessero fallire si dice pronto a riprendere i bombardamenti sospesi nel fine settimana. Oggi vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz, con tariffe volontarie. Atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Trump anche il presidente ucraino Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. Attacco ucraino a Mosca e alla regione circostante, con circa un centinaio di droni, colpito anche un centro logistico della Wildberries, l'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre visibile da alcuni chilometri. Leggermente intossicato il custode. Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con fino a 7-8 gradi oltre la media e picchi locali di 40-41 gradi entro il weekend. Sempre di più quest'estate 2026 si candida ufficialmente a superare la famigerata del 2003, un record soprattutto per il centro-nord che si pensava irraggiungibile. È tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

prima di entrare in casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano ha deciso di utilizzare il prestito SAFE dell'Unione Europea chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato durante l'audizione sul vertice NATO di Ankara il ministro degli esteri italiani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato e il governo deciderà entro l'anno. Shock a Marsiglia in Francia. I corpi di 5 neonati morti sono stati trovati in casa di una coppia. La polizia ha fatto sapere che la donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. I corpi sono stati scoperti nascosti in scatole di cartone. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati in un campo di soia a Conegliano, nel Trevigiano, da un gruppo di 10 adolescenti, 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e un maggiorenne. La loro colpa sarebbe stata quella di aver fatto la spia, indicando il responsabile dell'imbrattamento del portone di una chiesa. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale e le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, lanciato un allarme tsunami. Calcio: è il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocato alle 12 e chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Oltre alle questioni all'ordine del giorno, Malagò è chiamato a decidere anche sui ruoli di CT e direttore tecnico dopo l'uscita di scena di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni dalla nomina. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Un saluto dalla redazione. L'Italia ha deciso di utilizzare SAFE, il fondo a tasso agevolato messo a disposizione dall'Unione Europea per l'acquisto di armi e strumenti di difesa, prenotati 14,9 miliardi. L'annuncia il ministro degli esteri Tajani, salvo poi specificare: entro la fine dell'anno l'esecutivo deciderà cosa utilizzare. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. È stato inoltre segnalato il crollo di 12 abitazioni, con 4 casi di persone rimaste intrappolate all'interno. Revocato l'allarme tsunami diramato in seguito al sisma. Orrore in Francia, Orange: 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe rinvenuto un cadavere in casa, da qui la segnalazione alla polizia che durante una perquisizione ha trovato gli altri feti. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute. Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Per il 5% la genitorialità non rientra nel progetto di vita, soprattutto per cause economiche. Calcio nazionale, il giorno della verità, al via nella sede della FIGC il Consiglio federale, nel quale verranno scelti CT e DT dopo il passo indietro fatto su Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Belluno sempre più sportiva, nella top 10 delle province italiane. Belluno è stata nuovamente inserita tra le 10 province più sportive d'Italia, secondo l'indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore. Nella 20ª edizione della classifica, Milano si posiziona al primo posto, seguita da Trento e Bolzano. Belluno occupa il 7º posto, risultando la prima provincia del Veneto, mentre Vicenza è l'unica altra rappresentante regionale nella top 10. No al lago vuoto, serve equilibrio tra energia e turismo. Donatella Lott ha espresso preoccupazione riguardo al basso livello del lago di Santa Croce, situato in Alpago, sottolineando che tale situazione rappresenta un danno per il territorio, specialmente durante la stagione turistica. Il lago è una delle principali attrazioni della zona e la sua gestione deve trovare un equilibrio tra le esigenze energetiche e quelle turistiche. Grandinata, avviata la ricognizione danni per chiedere lo stato di emergenza. Il comune di Longarone ha avviato una ricognizione preliminare dei danni causati dalla violenta grandinata del 21 luglio scorso. Questa iniziativa è il primo passo per richiedere alla Regione Veneto il riconoscimento dello stato di emergenza. L'amministrazione comunale ha specificato che la raccolta delle segnalazioni è attualmente finalizzata esclusivamente alla valutazione dei danni. Terre dell'Occhiale, l'ecomuseo tra storia, turismo e impresa. È stato ufficialmente presentato il progetto Terre dell'Occhiale, ecomuseo dell'occhialeria bellunese, presso il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore. Questo ecomuseo mira a valorizzare il patrimonio industriale, economico e sociale dell'occhialeria bellunese, creando un percorso culturale e turistico. Il distretto dell'Occhiale conta oltre 300 aziende e 13.000 addetti. Tra vento e colori, il Festival degli Aquiloni torna sul lago di Santa Croce. Il Festival degli Aquiloni si svolgerà il 1 e 2 agosto presso il lago di Santa Croce. La manifestazione, organizzata dal Comitato Alpago Due Ruote in Solidarietà, dal Comune di Alpago e da Eventi Volanti, promette di portare colori e meraviglia al lago. La presentazione dell'evento si è tenuta il 24 luglio a Palazzo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shaking celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di La Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte All Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blues.

Warren Hayes, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Southern dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. On a Real, Lonely Night, Warren Hayes, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn, suo nome, nel 98, che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro, con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferdi non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band. Un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Perry ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Perry ha l'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis. Qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Perry qui a Me and Blues.

maestro virtuoso del blues Chris Tonkinfish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Kirksville, in Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: Kingfish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente. Esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo da vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town, per voi Chris Tonkinfish Ingram, Me and Blues.

0: Mentre Brooks Mason, in arte è Eddie Nine Vu, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Buddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie Nine Vu. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie Nine Vu, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. And I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. Seeing all those, you know, cheetahs run around, you know, cages, man, my bathroom's bigger than that, you know? So I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

老师。

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Riarmo, il ministro degli esteri Tajani annuncia: useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE. Poi fa retromarcia: li abbiamo solo prenotati. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta, poi dirà Crosetto come investirli. In audizione di fronte alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Palermo De Lucia torna a denunciare la situazione fuori controllo dei penitenziari italiani in mano ai clan. I mafiosi comandano dal carcere, dice, vengono muniti di smartphone appena entrano. E ancora, Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferite dopo gli attacchi ai cantieri in Ottav di sabato. L'istanza è avvenuta in base all'ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Trema il Giappone, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del paese. Almeno 50 i ricoverati, edifici crollati e persone sotto le macerie. Esplosione a seguito della scossa all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Diverse persone sono intrappolate. Rientrata l'allerta tsunami. Calcio, Giovanni Malagò ha deciso, il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente Figici lo ha annunciato al Consiglio federale. Ranieri prende quota come direttore tecnico. Chiellini si era defilato in mattinata, dicendosi felice alla Juve. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come il nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta. Da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM RAM 7 Vaccio 5.
2: E beh, d'estate c'è da fare molto di più perché si sta dentro in studio come sempre, più di sempre. Ma perché più di sempre? Non è un modo di dire, perché bisogna preparare anche ciò che verrà fuori. Poi dopo fuori devi andarci per gli eventi. Si dice sempre che ci piace così bella piena, si dice sempre stanchi ma felici, però qua siamo distrutti ma contentissimi, non so più come dirlo, però insomma dai, grazie davvero per l'accoglienza che ci fate, per quelle che sono le tappe live che poi ci danno l'occasione di una forte e diretta, nonché energetica tridimensionalità, che è quella che poi ci dà la vera e propria adrenalina, però anche nel vero e proprio nostro habitat, il mistero della radio, ci troviamo molto molto bene. Però non dobbiamo parlare di queste cose, come sempre andiamo fuori tema, è quasi una particolarità delle nostre trasmissioni. Invece adesso c'è, no, l'abitudine nel voler iniziare subito a bruciapelo, poi stiamo studiando adesso anche noi di fare un preambolo e poi dopo la sigla, però tra 2-3 anni sarà pronto in pista questo modo di fare. Per adesso voglio parlarvi di Gabriele Tarangelo, che è un personaggio che si sta distinguendo tantissimo, ha già una sua certa esperienza, e però ancora, diciamolo pure, piuttosto alle prime armi. Ha avuto un incontro artistico con Mauro Grisci, che è un personaggio davvero vulcanico, poliedrico. Insieme a Luca Iovane hanno curato il remix di questa Certe volte, che non poteva fare a meno di entrare in classifica direttamente, tra l'altro in posizione 24, saltando la 25. Gabriele Tarangelo, Certe volte, RAM 7 Vaccio 5.
3: Certe volte, beh, ci si sente soli, certe volte ci si sente così deboli, certe

paradisi terrestri, beh, testi cattolici e molto semplici per Amy Grant, che ha una maniera originale, la migliore, per poter pregare, quella della musica contemporanea, addirittura musica tra l'altro arcipiacevole, sicuramente di grande comunicativa pop. Niente è come un giorno di sole, nothing like a sunny day. E allora adesso da Amy Grant andiamo invece a uno, sembra quasi fatto apposta, che magari ci parla un po' meno del sole, un po' più delle oscurità, quelle belle toste, perché è comunque un pezzo davvero interessantissimo, una poesia a tinte forti, questo sì, che però ci fa esplorare qualcosa che siamo costretti ad esplorare all'inizio, non tanto si istruisce, c'è questa chiave di lettura a sorpresa, davvero una meccanica diabolica messa su da Eric M. Project, qualcosa di vulcanico che non smette mai di sorprendere, e per poliedricità e per creatività e per insomma tutto questo miscuglio di idee senza fine che ci sono. I miei sguardi, Eric M. in salita dalla 25 alla 18.

Americam, i miei sguardi con un po' di silenzio che vi fanno un po' digerire ciò che avete intuito, capito e compreso se siete stati attenti, se no un pezzo davvero comunque delizioso anche senza riflettere, come sentite dagli arrangiamenti molto curati. Vabbè, parliamo di un musicista pazzeschissimo, speriamo di avere anche lui presto ai nostri microfoni. Adesso qualcosa di altrettanto magicamente cucinato, arrangiato.

Beh, insomma, in poche parole, amarti è dura, ma smettere non è facile. Storia davvero che è capitata a tutti quanti noi almeno una volta. Catlano, che possono aprire una catena di parrucchieri, perché insomma riescono a pettinare tutti anche questa settimana. Poco male, se li abbiamo appena accennati, perché in fase weekend saranno tra le 7 migliori della classe e li ascolteremo integralmente nei loro 4 minuti e un secondo di energia. In apertura di zona podio, in retrocessione dalla posizione oro, dove però è stata per diverse settimane la enigmatica, incuriosiggiante, unica e originalissima Mefistofelico, l'incantevole Ada Reina. Eccola qui, è tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio all go day
0: from 7 bar punto FM barra alter radio all go day
2: from 7 bar punto FM nauti radio all go day
0: from 7ba.fm / alter radio all go day from 7ba.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Ciao Francesco, salve a tutti.
3: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
4: Ce l'abbiamo fatta, Francesco.
3: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Diciamo, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
4: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, può essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
3: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
4: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, o che sia una scultura. Cioè, voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi il principio fondamentale.
3: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice: non vede l'ora, no? Di dire: questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no? Ciò che abbiamo fatto.
4: Del riscontro.
3: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
4: Sì, sì, fortuna sì. La Notte delle Stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita e ripensa a questo amore ormai finito.
3: Eh beh, insomma, grande malinconia, bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La Notte delle Stelle, Nunzia Centanni.

0: Ecco qui La notte delle stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Eh beh sì, insomma, ma sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live è appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, almeno per me no. Una così, cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con
0: sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande soddisfazione.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Non so se hai avuto modo di vederlo.
0: Sì, credo di sì, da ragazzino, manco dalla bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita
1: sempre. Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato, quindi c'è adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Damme

0: di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in varie occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma... nella sua campagna, e poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono,
1: un
0: significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po'
0: certo.
1: È un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questa.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: mi raccomando, fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet, sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Saluto tutti, salve.
0: Ciao. Ringraziamo ancora Nunzia Centanni, che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, martedì 28 luglio 2026. Il tempo di oggi, martedì pomeriggio sera. Tempo per lo più soleggiato, con qualche modesto cumulo e probabilità pressoché assente di fenomeni, 0,10%. Contesto termico diurno più caldo, con marcata avvezione di aria calda in quota e zero termico prossimo ai 5.000 metri. Massime di 29-31 gradi in Valbelluna e di 25-26 gradi a 1.000-1.200 metri. Venti in quota deboli moderati da ovest-nord-ovest, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto, mercoledì 29. Tempo per lo più soleggiato sulle prealpi, con qualche addensamento basso al primo mattino e modesti cumuli diurni, un po' più sviluppati su qualche settore in serata. Sulle Dolomiti al pomeriggio sera maggiore attività cumuliforme con fenomeni di instabilità associati. Contesto termico sempre più caldo con valori di 4-5 gradi oltre le medie del periodo. Precipitazioni. Al mattino assenti ovunque, al pomeriggio sera probabile qualche temporale di calore sulle Dolomiti, specie le aree di confine, 50-60%, che non si esclude possa interessare anche le prealpi centro-orientali verso sera, rimanendo generalmente assente sul Veronese, 10%, non escluso qualche fenomeno intenso. Temperature, in ulteriore aumento, eccetto le minime nelle valli, senza variazioni di rilievo. Su prealpi a 1500 metri minima 15, massima 21, a 2000 metri minima 13, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri minima 12, massima 16, a 3000 metri minima 8, massima 11. Venti, nelle valli deboli e moderate a regime di brezza, in quota deboli occidentali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Giovedì 30, tempo soleggiato con qualche modesto cumulo pomeridiano. Contesto termico sempre più caldo con valori 6-7 gradi oltre le medie del periodo. Precipitazioni generalmente assenti, al più limitate un singolo piovasco o temporale di calore al pomeriggio, 10%. Temperature in ulteriore aumento, su prealpi a 1500 metri minima 17, massima 23, a 2000 metri minima 15, massima 18, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 20, a 3000 metri minima 7, massima 11. 20. Nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quota per lo più deboli settentrionali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, venerdì 31, sulle prealpi tempo per lo più soleggiato e stabile con modesti cumuli diurni, con rischio di fenomeni quasi assente. Sulle Dolomiti maggiore sviluppo di cumuli e possibili temporali di calore al pomeriggio sera. Ulteriore rialzo termico, eccetto sulle Dolomiti per effetto dell'instabilità, con contesto normalmente caldo e valori di 8-9 gradi oltre le medie del periodo. Venti deboli, eccetto per possibili raffiche temporalesche sulle Dolomiti. Sabato 1 agosto, tempo tendente a divenire instabile, specie sulle Dolomiti, dove entro metà giornata lo sviluppo dei cumuli sarà intenso e potranno svilupparsi i primi temporali, in parziale diffusione al pomeriggio sera ai settori prealpini.

0: carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri sabato 25 luglio in Val di Susa. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio di identificati. Incendio alla piattaforma ecologica di Novate Milanese. In cielo si è alzata una fitta colonna di fumo nero. Il rogo sarebbe scoppiato poco prima delle 5 di mattina. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. La protezione civile ha avvertito i residenti di non uscire e tenere chiuse porte e finestre. Atto vandalico a Medjugorje, imbrattate due statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della chiesa di San Giorgio, lasciato anche uno striscione contro i veggenti che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna insieme a un messaggio in polacco: siete degli impostori. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale proprio a Kumamoto, un'esplosione ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Secondo l'emittente televisiva TBS, ci sarebbe un numero considerevole di vittime, alcune ancora sotto le macerie. Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della Nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come il nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà a Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di

0: mostri. Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

0: Remap.
1: Tutti i giovedì dalle 22 su Radio Meano.
0: Un programma condotto in diretta da Alberto De Gennaro.
1: Remember.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Riarmo, il ministro degli esteri italiani annuncia useremo i 14,9 miliardi del prestito SAFE creato dall'Unione Europea per

55.000 bambini, il nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dice di aver rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Mondiali di scherma ad Hong Kong, rimonta d'oro di Bianchi che trascina i fiorettisti. Gli azzurri vincono contro i padroni di casa e mantengono il titolo mondiale dopo quello di Tbilisi nel 2025. Ed è tutto. A più tardi!

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellevue Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: Che idea.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Poera.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Domani alle 18 terranno una conferenza stampa. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò, prima al Consiglio federale e poi ai giornalisti a Via Allegri. Il procuratore di Palermo De Lucia torna a parlare della presenza della mafia nelle carceri dopo lo scontro con il ministro Nordio nei giorni scorsi. Poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici, dice, rilanciando il tema del controllo della criminalità negli istituti di pena. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri italiani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Prendo atto con piacere delle precisazioni di Tajani, scrive su X il senatore Borghi. Prenotare i fondi è solo una manifestazione di interesse. Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Si tratta del villaggio

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi signora, salve. È arrivato lo smacchia facile per le mutande, quando lo venite a ritirare?
1: Guarda che se voglio.
2: No, quello che lei aveva ordinato, perché ha detto che ho un problema, che mi macchio le mutande, mi serve qualcosa per togliere i francobolli.
1: No, perché sono sbagliata, ha sbagliato indirizzo, scusi, io sono sola, sono anziana, non esco mai.
2: Chi l'ha ordinato, scusi?
1: Io non lo so, purina.
2: Ho capito, allora la saluto, grazie.
1: Come niente, no, mi dispiace, ciao.

Lo smacchia facile per le mutande. Quante volte vi sarà capitato così di trovarvi in situazioni imbarazzanti, tipo, non so, andate in palestra, vi togliete i pantaloni, avete i boxer bianchi ed ecco, tac, che in bella vista viene fuori questo francobollo. Ecco, con lo smacchia mutande tutto questo sarà soltanto, farà soltanto parte del passato, quindi sappiate che tra i nostri scaffali potrete trovare questo splendido articolo. Cari amici, bentornati, inizia la nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, che ha già incominciato in maniera pessima, quindi chissà come si evolverà durante i prossimi minuti la puntata, non lo sappiamo, lo scopriremo solo vivendo.

aria buona e far uscire i pensieri cattivi. Durante una pestilenza, solo le case con finestre socchiuse rimasero sane e nessuno seppe spiegare il perché. È patrona della prudenza gentile, di chi non esagera mai e di chi lascia sempre uno spiraglio.

0: buongiorno.
1: Sì, salve, gentilmente, no, per il discorso della Beata Milvia.
0: Prego?
1: Beata Milvia, quella che non chiudeva mai del tutto le finestre.
0: Di chi stai cercando, scusi?
1: No, no, stavamo parlando noi, prima abbiamo parlato di questa Beata.
0: Di quel?
1: Della Beata, quella che apriva le finestre anche durante le pestilenze.
0: Ma cosa stai dicendo? Con chi sta? No, no, noi non abbiamo parlato mai.
1: No,
0: signora.
1: No, non con lei, no, non ci siamo mai sentiti noi, no, ne abbiamo parlato prima noi al supermarket. Volevamo appunto chiedere a lei qualcosina in più perché si trova poco in giro.
0: Senta, per cortesia, buona giornata, stia bene, sto facendo da mangiare.
1: Ah, buon appetito allora.

0: Facciamo ora un salto sul Monte Conero. Pensate che ci sono le impronte delle tartarughe in fuga dal terremoto. Ovviamente terremoto, facciamo riferimento a circa 80-83 milioni di anni fa. E questo era successo nel 2019 quando un gruppo di free climber autorizzato a scalare una parte del Monte Conero, normalmente interdetta per rischio frane, fece una scoperta inattesa, un massiccio affioramento calcareo affacciato sul mare alla cosiddetta spiaggia della Vela. Notarono strane tracce sulla roccia, depressioni arcuate in grande quantità distribuite su un'area estesa. L'impressione iniziale fu di segni umani o animali, ma l'altitudine di oltre 100 metri sul livello del mare e la morfologia lasciavano intuire qualcosa di molto più antico. Portate all'attenzione di esperti locali, geologi e paleontologi dell'Osservatorio Geologico di Col di Gioco e dell'Università di Urbino, le tracce sono state oggetto di studio con rilievi a terra fotografate da droni, prelievi di campioni di roccia, analisi stratigrafiche. Il team è riuscito a datare quell'affioramento circa 80-83 milioni di anni fa.
1: Pronto,
0: chiedo scusa, no, dicevo, questo mistero delle tartarughe.
1: Come?
0: Le tartarughe che hanno trovato queste impronte.
1: Io non capisco, sono di cosa si tratta.
0: No, sul Monte Conero ha sentito che hanno trovato delle impronte di tartaruga, ma si parla di quasi 70 milioni di anni fa.
1: Ah, io non mi interessa queste cose.
0: Non c'eravamo né io né lei 70 milioni di anni fa per poter dire se sia vero o meno.
1: Poi lo so, c'erano usciti del colonnello.
0: No, è perché sul Monte Conero non si poteva scalare. Hanno dato l'autorizzazione di poter andare a vedere e hanno trovato appunto queste impronte risalenti al paleolitico, probabilmente ai tempi dei dinosauri.
1: Poi lo so, io non sono pratico.
0: Beh, allora tanti auguri, perché la sento bella in forma ancora.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no, gentilmente, per questa storia poi del brano che a breve dobbiamo descrivere.
0: Ma con chi parlo?
1: No, no, perché per oggi avevamo deciso acqua e sapone, lei immagino che conosca.
0: No, non lo so.
1: Cioè acqua e sapone non come per lavarsi, per proprio come canzone.
0: Allora che non è ben fatto.
1: Ecco, la possiamo, ne possiamo parlare?
0: No. Sono anziano, sono qui che non sto neanche bene.
1: Ho capito. No. Allora buona ripresa e scusi il disturbo.
0: Prego.
1: Acqua e sapone parla di un amore giovane, ingenuo, fatto di semplicità, timidezza e scoperta. È il racconto di una relazione vissuta senza maschere. Acqua e sapone diventa metafora di autenticità, purezza e naturalezza nei sentimenti, in contrasto con un mondo sempre più artificiale. Una delle canzoni più leggere e radiofoniche degli Stadio, ma non superficiale, ha una freschezza che resiste al tempo ed è diventata uno dei loro brani più amati. Ricordiamo anche colonna sonora dello splendido film di Carlo Verdone, Acqua e Sapone.

0: pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la spoglia. Poi Fernando parla della guerra, questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: riguardo loro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, scusi il disturbo. Per la regolazione nazionale dell'ora esatta, gentilmente, in zona Piacenza, in questo momento, se ci potesse dire l'orario.
1: Non ho capito, qua io sono in casa sola, non so.
2: No, se ci potesse dire che ore sono.
1: Ma che ore sono?
2: Sì.
1: Aspetta un attimo perché devo andare di qua.
2: Prego, prego.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Sono 10:30.
2: 10:30, perfetto. Manteniamo lo stesso orario, signora, anche per il circondario di Piacenza, magari in provincia, così, sempre alla stessa ora?
1: Non lo so.
2: Magari, cioè, se uno si sposta 10-15 km da Piacenza, riscontra lo stesso orario, oppure c'è un...
1: Ma guarda, con me non ce lo so dire.
2: Ho capito. Comunque, diciamo che manteniamo le 10:30, 10:31 probabilmente adesso.
1: Beh, invece sarebbe, scusi.
2: La regolazione nazionale dell'ora esatta.
1: Guarda, non ce lo dire.
2: Va bene, la saluto, buona giornata e buon orario anche.
1: Arrivederci.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Salve, scusi disturbo, no? Sono l'autista del consorzio. Per lo scarico dell'animale, verso che ora possiamo passare?
1: Per lo scarico?
0: Dell'animale che abbiamo. Io devo fare questa consegna, non lo so, cioè, no. Lo sapeva, sì.
1: Quale animale?
0: Ah, niente, abbiamo un secondo che controllo prima che non abbia sbagliato, io chiedo scusa. Allora,
1: aspetti un momento. Mia mamma si chiama.
0: Sì.
1: Però
0: no, non vorrei che sia stato che abbia sbagliato qualcuno. Allora,
1: Ma lei chi è?
0: L'autista del consorzio agrario. Un attimo solo, perché a volte fanno confusione con l'ufficio, un attimo, Allora, che non abbiano invertito loro, un secondo. Non avete ordinato voi due gatti selvatici? Vengono da Camaldoli. Non so se per uso.
1: Ma che gatti? No, guarda.
0: Non lo so. Io quelli ho, cioè non. Dai, come possiamo fare
1: noi
0: adesso?
1: Noi non abbiamo fatto niente. Avete sbagliato numero.
0: No, è perché adesso è chiuso il consorzio, io bisogna che li lascio da qualche parte, perché non è che li posso portare a casa.
1: Senta, guarda che lei sta sbagliando il numero, io non voglio, non abbiamo ordinato nessun animale e quindi è uno scherzo.
0: No, ma che scherzo, no. No, ascolti, in caso di, magari se li lasciamo. Cosa siete voi? Casa campagna? Perché non conosco la zona, perché magari li posso lasciare.
1: No, aspetta, guardi che io non voglio niente, io non so chi siete e voi mi lasciate stare. Se no mi dite chi siete, perché lo devo fare.
0: No, devo capire se è un errore stato. Cioè, quello che. Lei mi conferma che non avete fatto nessun ordine, quindi.
1: Noi non abbiamo fatto nessun ordine. E chi va dato il nostro numero?
0: No, io sono autista, sono in bolla. Ho detto per quello che a volte può capitare magari che abbiano fatto
1: De Luca,
0: ma guarda, io sono l'autista De Luca, non, io ripeto, mi danno le bolle, però devo capire se hanno sbagliato loro a volte quando
1: ha sbagliato.
0: Ho capito, quindi cosa possiamo fare eventualmente? Non so neanche io, perché adesso è una situazione un po' così, li dovrei riportare indietro, ma non so dove metterli.
1: Ma se non siamo noi, a me non me ne frega un cacchio.
0: Ho capito, non li voglio, a volte così non vi posso interessare, vi rilascio. Magari fate quello che date, non sono da pagare.
1: Ma lei mi piglia per il culo?
0: No, perché per carità di Dio. Però cioè,
1: e allora adesso lei mi lascia stare, se no chiamo la polizia.
0: Per due gatti mi sembra eccessivo, però se mi dice che
1: allora
0: non è lei,
1: non me ne frega niente, io non voglio i gatti e mi lasci stare, va bene?
0: Va bene, allora vedremo di risolverla diversamente. Però un peccato, erano anche posto. Belli. Vabbè, allora a posto, niente, la saluto.
1: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor. È pronto Paolo?
0: Sì, chi è?
1: Sì, salve, scusi, la lavanderia di via Salaria, no? Volevamo dire che abbiamo provato lo sbiancamento, ma non siamo riusciti con le mutande.
0: Il paziente.
1: No, cosa facciamo? Dobbiamo mettere qualcosa dell'iperborato?
0: Non lo so, io sono il marito, non lo so che dire.
1: No, sono quei mutandoni grossi, non so se sono unisex, però c'è proprio quella la sgommata, e noi non riusciamo a toglierla.
0: Benissimo, io non ne parlo con mia moglie.
1: Ma è lei che sono le sue?
0: No, non so.
1: No, ma chi ha...
0: Non ne parlo con mia moglie, perché io non ne sono a corrente.
1: No, ma chi dei due ha problemi di aria?
0: No, io no.
1: Non è, sono di sua moglie allora, perché io non ho mai visto una roba del genere. C'è proprio la riga marrone, tipo bruciato, cioè che vi mangiate.
0: E quindi questa sta la lavanderia via Salaria?
1: Via Salaria per l'Aquila. No, perché c'è proprio la sgommata di bruciato, cioè lì avete un'alimentazione ricca, perché per fare una cosa del genere.
0: Se vede che era un coso, non lo so, io le parlo alla moglie e poi sento.
1: Va bene. Intanto queste cosa facciamo? Le passiamo con la spugnetta o gli mettiamo dello sbiancante?
0: Mettiamo sbiancante in modo che così un pochettino
1: copre la macchia.
0: Esatto.
1: Va bene, allora grazie, la saluto.
0: Arrivederci.

0: no me muero.
1: Pronto?
2: Sì, chiedo scusa, buongiorno, la Svar di Meldola, gentilmente, per la consegna del WC chimico.
1: Dello scarico del?
2: Del WC chimico, avevate fatto richiesta voi su Viale Vespucci?
1: No. No, bici chimico no.
2: C'è il bici chimico inteso quei cabinati da cantiere?
1: Sì, sì, sì, no, ma no, no, forse ce n'è uno qui davanti, no, no, assolutamente, io sono un privato.
2: Ah,
1: quindi...
2: il vostro quello davanti da sostituire?
1: No, no, non so niente, non so niente. Ecco.
2: No, perché cosa facciamo con questo? Quindi, perché avete fatto? Ce ne avete già uno, perché avete preso l'altro?
1: Ma guardi che lei ha sbagliato numero.
2: No, ma non è Viale Vespucci, scusi, Viale Vespucci Amerigo 32, io ho lo scarico lì, dopo non lo so, devono fare dei lavori?
1: Sono stati fatti i lavori.
2: Ah, li hanno già fatti?
1: I lavori sulla strada.
2: No, no, non lo so se sono sulla strada. No, no, questo è interno, non so se è un... non conosco la zona, cos'è, un lavoro condominiale, dovete fare qualcosa?
1: No, no, più sappia, no, assolutamente.
2: E chi l'ha ordinato?
1: Non ce l'ha un nome, no?
2: No, no, perché noi abbiamo solo di cantieristica, abbiamo soltanto gli scarichi con i civici, dopo per quanto riguarda...
1: Sì, sì, no, no, no, io chiedevo, lei ha il nome di chi l'ha chiamata?
2: No, perché io devo solo consegnare, io avevo questo civico con questo numero e quindi per quello che avvisavamo appunto...
1: No, sa- no, è assolutamente impossibile.
2: Ma come fanno col collega? Sì.
1: Lei ha trovato il mio nome sull'elenco del telefono, immagino?
2: No, no, no, no, no, noi abbiamo, per quello voglio capire a questo punto se è stata una comunicazione errata, perché se lei mi dice che ce n'è già uno fuori, non vorrei che avessero fatto...
1: No, no, no, no, ma scusi, no, no, no, ma no, no, no, non ci intendiamo. Qui hanno fatto dei lavori sulla strada, ecco, e per un certo tempo, adesso sono andato a vedere dalla finestra, c'è stato anche il bagno chimico...
2: Per gli operai, certo, certo.
1: Ma degli operai, ma adesso evidentemente, no, adesso non c'è più niente da alcune settimane, ecco.
2: Ah, e quindi,
1: no,
2: ma questo doveva messo questo, quindi...
1: Non ne ho un'idea, non ne ho un'idea, qui è una privata abitazione, via Vespucci 32, in cui che io sappia mia moglie è la proprietaria, non c'è alcun...
2: Ah, l'ha ordinato sua moglie, questo qui?
1: Non l'ha ordinato nessuno.
2: Però, ma cosa, scusi, un condominio o un'abitazione privata? Cioè un palazzo? È un...
1: No, è un palazzo. È
2: condominio?
1: Insomma, ci stiamo noi e poi ci stanno altre due famiglie.
2: Ah, ok, quindi potrebbe essere stata l'altra famiglia averlo ordinato, magari hanno sbagliato numero.
1: Magari hanno sbagliato numero, ecco, assolutamente.
2: Ah, quindi magari l'ha presa l'altra famiglia, hanno sbagliato col numero, ma quindi cosa devono fare? Un cantierino, qualcosina?
1: No, no, non c'è nessun cantierino da fare.
2: Ah. Che ci faccio con questo adesso? Dove lo mettiamo?
1: Non lo so, non ne ho un'idea. Lei non ha un nome.
2: No, purtroppo no. Adesso devo aspettare la prossima settimana e chiamare l'ingegnere per capire se hanno sbagliato la comunicazione del...
1: Ma direi senz'altro così, cioè magari è via Vespucci, ma non è 32, può essere sbagliato.
2: Civico.
1: Comunque,
2: ascolti,
1: civico.
2: Se in caso dovessero arrivare e vede qualche camion che scarica, lo metteremo lì davanti a casa. Dopo magari lo troviamo.
1: No, davanti a casa non c'è posto.
2: Perché è subito sulla strada secco così?
1: Certo, così sì. Certo,
2: e dove lo mettono? Posso metterlo dentro?
1: Ma dentro dove?
2: Non so, nel cortile, non so, avrete un cortile.
1: Il cortile è tutto occupato da una rivendita di auto usate, non c'è posto.
2: Però potete usarlo in caso, cioè noi lo lasciamo, però potete usarlo anche voi se vi capita che siete di sotto, dovete andare in bagno, potete utilizzarlo, non è che dopo lo porteremo via in caso.
1: Va bene, io non so che dirlo, ecco, nessuno che io sappia ha ordinato in via Vespucci 32. Ecco.
2: Allora controlliamo, eventualmente ci aggiorniamo nella prossima settimana.
1: Senta, visto che è sabato, dice che lei può contattare.
2: No, no, la prossima settimana, esatto, sì, chiamo l'ingegnere, sento, dopo ci aggiorneremo.
1: Sì, è la cosa migliore, qui non abbiamo ordinato nessun lavoro assolutamente, né qui né i vicini che io sappia, quindi.
2: Va bene, d'accordo. La ringrazio, buona giornata.
1: Niente, buon lavoro a lei, buongiorno.

E con questo concludiamo questa seconda puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi mando un caloroso abbraccio. Alla prossima, ciao!

0: sogno di te.
1: Alexa? Alexa?
2: Non sono Alexa.
1: Come non sei Alexa?
2: Sono Chan.
1: Signore, chi è sta Chan adesso?
2: L'assistente vocale Pezzotto.
1: No, non
2: si
1: dice.
2: Cosa ti aspettavi?
1: A questo punto niente.
2: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
1: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
2: Pierpaolo Carlino è un rompi.
1: Oh, ma sei acida però, eh.
2: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
1: Mi piace questo
2: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
1: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, Vali Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Italia con Claudio Ranieri, che invece ricoprirà il ruolo di direttore tecnico. Oggi il presidente della FIGC Malagò ha annunciato la nomina dell'ex CT sulla panchina azzurra, mentre l'ex dirigente della Roma prenderà il posto di Paolo Maldini, dimessosi insieme al consulente Leonardo per il naufragio della pista che portava ad Andrea Pirlo, stoppato dallo stesso Malagò a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Il governo ha comunque aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto. E chiudiamo ancora con lo sport. L'Italia del fioretto maschile è oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono 45-44 in finale i padroni di casa. Oro anche per la squadra femminile di spada, che ha battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30. Ed è tutto. A più tardi.

0: continua tutto quanto l'anno, lo sapete, non ci fermiamo a Natale, a Pasqua, a Capodanno, tutto quello che vi pare, nemmeno a Ferragosto. C'è ancora qualche settimana comunque, perché siamo ancora in pieno luglio, però più estate di così davvero non si può, e quindi una Summer Edition in modalità catwalk, perché parleremo ancora una volta di eventi estivi. Ormai continua vorticoso il countdown verso il 25 di luglio, sabato finale interregionale centro-sud per quanto concerne Venere d'Europa, un appuntamento in cui davvero avremo un ruolo di prima linea. E continua un po' la carrellata con le anticipazioni, con gli spoiler che ci saranno, e dovremmo avere già in linea una delle super ospiti d'onore. In effetti è da un po' di tempo che non ci si sente, non ci si vede, poi vedremo perché sto dicendo questa cosa ben virgolettata. Ci dovrebbe essere in collegamento con noi BB National. Pronto?
1: Eccomi qua, Francesco, ciao. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Ma eccoci qua finalmente, perché è tanto che non ci sentiamo, vero Francesco?
0: Ci siamo sentiti, dai, diciamolo, no? Per emozioni, del resto abbiamo ben raccontato.
1: È vero.
0: Abbiamo presentato insieme, però diciamo che hai anche una particolarità davvero sorprendente, perché allora poi ne parliamo, perché voglio sapere anche i dettagli di questa cosa qua, però è davvero un pezzo dinamitardo in cui davvero ti metti in gioco, è proprio il caso di dirlo, perché ha una grande, no, comunicativa
1: energia.
0: Dai, andiamo al sodo, perché vai, dimmi.
1: No, ma infatti appunto il produttore dice, questa l'ho fatta proprio per te, perché è come se parlassi di te, no? Della persona che sei, di come ti esponi alla gente. Però insomma non spoilerò niente, fai prima tu.
0: Sì, poi dopo torniamo sull'argomento, perché esatto. BB National è davvero una ottima protagonista del palco, perché conduce molto spesso, no? Però è anche, in poche parole, una cantante. E allora eccola qui, quella che è l'edizione 2026 di un pezzo appena ritoccato, e comunque è ancora che entra direttamente in posizione numero 24 in DJK7. Eccola qui, BB Nation.

0: E beh, insomma, non ci sono le mezze misure ancora nel vero senso della parola, perché adesso bisognerebbe raccontare ciò che è accaduto, cioè un altro programma nel fuori onda, perché praticamente quando Bibi National inizia a partire, parla, non si ferma, non sappiamo più come. E allora, però dobbiamo parlare di Ancora, questo pezzo che è stato remissato, introdotto, inserito in una importante compilation, appunto l'edizione 2026, perché era nato in maniera un po' più, no, pop tradizionale. Qua invece andiamo sulla dance tosta, subito da interpretare col linguaggio del corpo.
1: Sì, sì, praticamente l'originale è molto bella, naturalmente c'è anche un video molto importante girato da Ciro Griego, che è un videomaker di Napoli molto, molto, insomma, conosciuto e noto, però sai, comunque a me, sai, piace molto ballare, Francesco, te ne sei accorto. E piace molto quella carica, no? Per cui, sai, dico, sul palco, no? Dico, ok, questa va bene, però mancava, sai, quel piccolo, quella piccola scintillina, no? Per dare ancora più brillantezza. E infatti l'abbiamo, il mio produttore poi l'ha remixata, e devo dire che questa che è uscita è una bomba, no? Infatti è molto, molto più apprezzata, e me l'hanno apprezzata, insomma, anche di persone, gli artisti molto più famosi di me, assolutamente.
0: Beh,
1: e adesso mando molto avanti questa, perché si addice molto più al mio carattere, alla persona che sono, ecco.
0: È decisamente impattante, colpisce subito, perché insomma,
1: sì, colpisce subito, ma comunque sia, chi l'ascolta la impara subito, perché è sempre ancora non ti può sbagliare.
0: Vabbè. E allora la vedremo sotto la cascata, sarai più dirompente dell'acqua che scende in pieno centro storico ad Isola del Liri, perché insomma stiamo parlando di patrimonio dell'UNESCO, un paesaggio davvero splendido.
1: Sono molto emozionata, devo dire, sono emozionata, e primo di stare ancora sul palco con te e vederti lavorare da solo questa volta. ma poi ecco, è una cosa fuori Roma, perché comunque io sono sempre molto spesso a Roma, dove vivo, dove faccio gli eventi. Io cose nuove a me piacciono sempre, per cui l'emozione non deve mai mancare, perché chi non prova più emozione è brutto, no?
0: Sì, guarda, si dice che addirittura è di Purple, Kiss, così, cioè insomma i primi due pezzi sono sempre un po' incerti, benché insomma abbiano carriere ultra decennali, no? Però la vera passione, nonostante l'esperienza, deve per forza trasmettere no, una certa agitazione, perché se non hai quella vuol dire che non ti frega niente, non riesci poi nemmeno a rendere sul palco.
1: Certo,
0: no? Vabbè.
1: Comunque io volevo, ecco, ti interrompo un attimo, perché altrimenti poi mi dimentico. Volevo appunto ringraziare il mio produttore David Morrison, che lui è un famosissimo DJ qui a Roma, e che ha appunto creato questa cosa bellissima proprio per me, no? Dice, questa è per te, ce la siamo sentita. Guarda, era un anno che ci pensavamo, poi ho detto, sai, io comunque sia, non è che sia proprio una cantante famosa, però lui ci ha sempre trovato un po' di talento in questa cosa in me, e me l'ha studiata apposta per me questa canzone, difatti esce proprio con amore, capito?
0: Che proprio si vede che è cucita su misura, poi tu c'è tutta questa interpretazione, questa coreografia non complicata, però decisamente immediata e a pennello, no?
1: Viene da sola, Francesco.
0: Sì. Tutto jazz.
1: Non me l'ha insegnato nessuno. Sono contenta perché è uscita su Hit Mania Dance 2026, che insomma è una bellissima soddisfazione.
0: E allora l'avremo sicuramente in salita.
1: Adesso ce l'hai tu, insomma, dai.
0: Ce l'avremo sicuramente in salita nelle prossime settimane. Allora rimani ancora in linea, così ci fai compagnia nel corso della prima parte. Adesso andiamo subito in zona 21, dove c'è una new entry di 7 giorni fa. Alesso con One Republic, In Your Eyes. DJ Kaysen.

0: edizione numero 21 e soprattutto eccoci su oltre 80 emittenti collegate tutti i giorni on air, la DJK7, questo è l'orario in cui ci colleghiamo anche e soprattutto con la vostra antenna di fiducia, ripeto, oltre 80 emittenti collegate, la maggior parte delle stazioni, ok, sono in Italia, ma sapete che diverse sono anche al di fuori dei confini nazionali all'interno del nostro continente europeo, ma abbiamo radio anche oltreoceano. Di solito sono privilegiati coloro che arrivano dall'Australia, dal Brasile, dalla Repubblica Dominicana, perché sono, no, quelli che amiamo più superare per l'esoticità, però naturalmente tutte quante le nostre emittenti contano ed è importante un'unione che fa la forza per arrivare a tantissimi di voi, e grazie per la pazienza con cui ci ascoltate e soprattutto con cui interagite con noi, e sicuramente arriveranno dei già stanno arrivando anche dei commenti su BB National, che abbiamo visto a Fiuggi per emozioni condurre, però adesso l'abbiamo ascoltata con la new entry della sua Ancora in zona 21, Alesso in One Republic in Your Eyes. Prima di passare al prossimo brano, però dobbiamo sempre parlare con BB National, che è collegata con noi e tra l'altro continua l'altro programma fuori onda, c'è tutto questo, no, momento di indecisione, perché ti abbiamo, non svegliamo niente, però possiamo dire che in Total Black è irresistibile, però adesso giusto per cambiare, chissà cosa succederà e se è arrivata alla finalissima, no, perché non sappiamo tra due Miss quale sarà il look che andrai a preferire.
1: Allora guarda, ce l'ho, è un bianco e un rosa,
0: ecco, quindi dai già un'opzione, quindi allora è una vera, sì, finale, no? Sta vicino a quella dei mondiali,
1: capito. Allora sono molto indeciso tra un bianco e rosa, o può anche decidere tu, Francesco,
0: anche addirittura.
1: Se tu non hai visto, se ti piace più il colore bianco o rosa, quel rosa, capito, candido proprio. Rosa. Beh, sono molto belli tu entrambi, però devo ancora decidere bene,
0: E allora che ne so, tra bianco e rosa, che ne so, confetto shocking,
1: rosa confetto, esatto.
0: Ah, vedi.
1: Allora, io andrei molto sul rosa confetto, visto che ti piacciono molto queste tutine un po' chillate, no? Vediamo
0: le curve pericolose di BB National sul par.
1: Pericolose no, non tanto, dai. Ci mancherebbe.
0: Ok, allora circuiti, che ne so, guida sicura, perché noi siamo impegnati per la sicurezza stradale, però dai.
1: Ma tutto stanno tutti seduti, no? Non c'è problema.
0: E allora eccoci qua in zona

0: stare insieme a BB National, anche se questa volta solo telematicamente, telefonicamente, senza usare termini complessi. Siamo in telefonata classica, che è però sempre uno strumento che avvicina per la radio. Grande vantaggio di poter fare così in maniera immediata con il mistero della voce. Però abbiamo avuto il piacere di condividere il palco con BB National, l'abbiamo detto qualche settimana fa a Fiuggi, e presto succederà di nuovo il 25 Isola dell'Iri. Se siete nei paraggi, se dovete fare anche qualche chilometro, davvero vi consiglio di non fare tardi, perché tra l'altro a BB National il compito di aprire le danze nel vero senso della parola.
1: Capito, sì, aprirò proprio le danze io, sarò la prima.
0: Giusto per tremare, no?
1: Apriamo bene, dai, apriamo bene, apriamo. Bene, quindi... sono molto contenta, io ti ringrazio sia per avermi invitato oggi, ma anche per quanto riguarda il 25, per me è un onore stare lì per te, per tutti quanti. E sicuramente ci divertiremo un mondo, e veramente siete tutti invitati a venire a questo evento bellissimo, che ci saranno tantissime sorprese. Non è che dici, sai, c'è una sola, una sfilata, ce ne saranno tante di cose.
0: Sì, il problema è veramente il problema, il programma è davvero ricco, potrebbe essere un problema
1: ricco,
0: però
1: molto ricco, diciamo.
0: d'estate si fanno le ore piccole volentieri, però sì, Miss, sì, sì. Lady, concorso Canoro, c'è di tutto.
1: Cantanti, certo.
0: E poi sei stilisti in gara, due fuori concorso. Io sarò davvero
1: Allora, ti ringrazia molto anche il mio direttore Ennio Abbondanza, sentito l'altro giorno, dice: Barbara, ti giuro, sarei proprio tentata a venire, però sai benissimo che non sta bene per il fatto della polmonite. Mi ha detto: no, non ce la faccio proprio, ma sarei venuto proprio volentieri per Francesco. Poi insomma ci sono io e tutto quanto. Però ecco, un saluto anche da parte sua, che ci teneva tantissimo. È una pronta guarigione per insomma il mio direttore.
0: Sì, Ennio Abbondanza, grosso giornalista. Adesso vedrai che si riprenderà, come riprende la Lazio a entrare in campo, già in ritiro, nuova maglia. Quindi sì, lui vive di aquila laziale, no? Su TV Celeste, no? Una delle emittenti più importanti a seguito dei biancocelesti. E quindi ecco che si vedrà.
1: Da questo vado a co-condurre con lui di nuovo.
0: Bene.
1: Più libera io. Ci vediamo a Città Celeste, canale 85 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Per cui mi vedrai anche in TV.
0: E allora tornerete in campo in tutti i sensi.
1: Sì, sì.
0: Grazie, sì. BB, per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, Francesco. Sei veramente un grande professionista. È una persona veramente di cuore.
0: Dai.
1: Consigli a tutti, Francesco Catenacci. Va bene. Allora, noi ci vediamo il 25 luglio. Non mancate, mi raccomando. Nessuno.
0: Perfetto.
1: Cose da pazzi proprio.
0: Ciao BB, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti.
0: Ciao
1: ciao, e ancora. Ciao Franci.
0: Ciao. BB National, la stra grandissima. In apertura l'abbiamo ascoltata con Ancora, il pezzo che sale, che entra più che altro new entry della zona 24. Quindi vedremo che strada farà. Adesso la posizione 15 con Martin Twerk. Questa è la sua Sei Mio.

0: così. Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Eh beh, insomma, puntata davvero incredibile, perché Bibi National o National che dir si voglia è una che ha davvero la favella, perché è abituata a stare al microfono, siamo due gran chiacchieroni e adesso, tanto per cambiare, del resto succede sempre quando c'è una Catwalk Edition, quando c'è una puntata salosteggiata con ospite, bisogna poi dopo correre nella seconda parte, intro lunga dopo il giro di boa che ci dà l'occasione di fare il punto della situazione. Del resto 8 tracce bisogna almeno assaggiarle, no? Nel corso degli appuntamenti feriali, poi si

Co, non abbiamo nemmeno il tempo di dare la complessa formazione, dai. Ci sono Booster Kids and Misley and It Goes Like. Attenzione, perché Robin Schulz

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Armagone Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7va.fm barra alter radio algo de
2: from 7va.fm alter radio algo de
0: from 7va.fm / alter radio algo de from 7va.fm / altiradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea, pronto.
4: Ciao Francesco, salve a tutti.
3: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
4: L'abbiamo fatta, Francesco.
3: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Diciamo, sì, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
4: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
3: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
4: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
3: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto,
4: del riscontro.
3: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo è, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
4: Sì, sì, fortuna sì. La Notte delle Stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita e ripensa a questo amore ormai finito.
3: Eh beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La Notte delle Stelle, Nunzia Centanni.

0: Delle stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Insomma, sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live e appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, eh.
0: Ah, ecco.
1: Almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con la
0: sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così, che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande soldo.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Non so se hai avuto modo di vederlo.
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma. Città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato. Quindi c'è, cioè, adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno. C'è una donna che si addormenta e inizia questo sogno. Si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora, sì, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo.

0: brano di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in varie occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte le avrei visti a gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania, e poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono,
1: un
0: significato.
1: È un po' il caso di Dammaluna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po'
0: certo.
1: È un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su cos'è.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: ci raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere Francesco,
0: a disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro, e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Vi saluto tutti, salve.
0: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia Centanni, che ha colorato questo numero di Algo Day, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccame Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le alte radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LTRadio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In Israele il ministro della difesa Katz ha ordinato alle IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Ed è scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio, grazie al decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, durerà fino al 6 agosto. Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato un'esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura causando un numero considerevole di vittime. Secondo la polizia non si hanno notizie di 20-30 persone che si trovavano all'interno del centro commerciale. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGL, che chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavori in serra. Il calcio, il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Dopo la giornata convulsa di lunedì con la stroncatura definitiva della candidatura di Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni del duo dirigenziale Maldini-Leonardo, oggi è stato nominato come CT dell'Italia Roberto Mancini, che sin dall'inizio era il prescelto di Malagò. L'annuncio lo aveva già dato il presidente durante il Consiglio federale. Sarà invece Claudio Ranieri a rilevare il ruolo di direttore tecnico lasciato vacante da Paolo Maldini. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre. Sentiamo Malagò in conferenza stampa.
1: Il tempo stringeva, io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni, di cui onestamente come

0: il ruolo di numero 9. L'unica opzione che potrebbe far vacillare la volontà dell'ex CT è una retromarcia di Dusan Vlahovic, irremovibile da settimane sulle ricche richieste di ingaggio. Una giornata indimenticabile. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro ai mondiali 2026 di scherma, in fase di svolgimento ad Hong Kong. La squadra femminile di spada ha infatti battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30, dopo un ultimo assalto al cardiopalma caratterizzato dal ritorno prepotente delle avversarie. Nella fioretto, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno invece battuto 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky, che spera in un nuovo sostegno diplomatico e militare degli Stati Uniti nella guerra con la Russia. Dopo Zelensky alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti atteso in aula, con l'obiettivo di ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale. Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta alla studentessa di filosofia di 26 anni, pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura è scritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Il calcio. Il nuovo CT della Nazionale è Roberto Mancini. Il presidente federale Malagò lo ha confermato nella conferenza stampa post Consiglio federale, e con lui arriverà anche Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.

coppia. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Belluno, sempre più sportiva, nella top 10 delle province italiane. Belluno si posiziona nuovamente tra le 10 province più sportive d'Italia, secondo l'indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore. Nella 20ª edizione della classifica, Milano si colloca al primo posto, seguita da Trento e Bolzano. Belluno occupa il 7º posto, risultando la prima provincia del Veneto, mentre Vicenza è l'unica altra provincia regionale presente nella top 10. No al lago vuoto, serve equilibrio tra energia e turismo. Donatella Lot ha espresso preoccupazione riguardo al basso livello del lago di Santa Croce, situato in Alpago, evidenziando che tale situazione rappresenta un danno per il territorio, specialmente durante la stagione turistica. Il lago è considerato una delle principali attrazioni del bellunese e la sua riduzione potrebbe influire negativamente sull'afflusso turistico. Grandinata, avviata la ricognizione danni per chiedere lo stato di emergenza. Il comune di Longarone ha avviato una ricognizione preliminare dei danni causati dalla grandinata che ha colpito il territorio il 21 luglio. Questa iniziativa è il primo passo per richiedere alla Regione Veneto il riconoscimento dello stato di emergenza. L'amministrazione comunale sottolinea che la raccolta delle segnalazioni è attualmente finalizzata esclusivamente a questo scopo. Terre dell'Occhiale, l'ecomuseo tra storia, turismo e impresa. È stato ufficialmente presentato il progetto Terre dell'Occhiale, ecomuseo dell'occhialeria bellunese, presso il Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore. Questo ecomuseo mira a valorizzare il patrimonio industriale, economico e sociale dell'occhialeria bellunese, creando un percorso culturale e turistico unico. Il distretto dell'Occhiale conta oltre 300 aziende e 13.000 addetti. Tra vento e colori, il Festival degli Aquiloni torna sul lago di Santa Croce. Il lago di Santa Croce ospiterà il Festival degli Aquiloni il 1 e 2 agosto, un evento organizzato dal Comitato Alpago, Due Ruote and Solidarietà, dal Comune di Alpago e da Eventi Volanti. La presentazione dell'evento si è svolta il 24 luglio a Palazzo, promettendo un fine settimana all'insegna di colori e divertimento. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Volare.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sì, così. Forte come sei. Che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su. Colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
16: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi. Sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

sabia che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di Seteva.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm. Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alti Radio.

mangiami, mangiami. Lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi, prendimi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sounds good. La musica è buona. In questo caso elementi di musica soul, fatta molto bene e realizzata molto di recente, che ci fanno riassaporare anche quel gusto per la musica R&B degli anni 70 e anche di alcuni anni 80. Dopo Ivan Lee, The Bee Colony, c'era anche la suadente voce di Moonchild. Everybody, in diretta con voi la musica di Station to Station on the Tracks. Adesso c'è una bellissima tromba che accompagna il nostro viaggio, fatto di musiche che provengono da ogni angolo del mondo. Everybody.

un trombettista che seguiamo da tantissimi anni, è cresciuto con noi, si chiama Herb Alpert, un produttore musicale molto lungimirante, ha dato spazio a molti artisti che devono ringraziarlo per averli inseriti nell'ambito della A&M Records.

Please show me. La musica R&B anni 2000. Il personaggio nuovo si chiama Jalen Gonda. Afro Soul di grande qualità. Il brano dall'ultimo suo album Please Show Me. È il momento di conoscere gli Electro Deluxe. Ci parlano di un anno in particolare, 1979, 1979. Un anno molto significativo

I'm gonna dance all night. 1979. Proprio come nel 1979, in tutte quelle discoteche mitiche che hanno lanciato decine e decine di artisti che hanno dato vita alla disco dance. Sono di Parigi, sono in cinque, sono innamorati di quei suoni e ce li ripropongono anche nel 2024. Si chiamano Electro Deluxe. Per chi c'era, naturalmente, ci rivolgiamo a quelli che non sono più così giovincelli, ma lo erano proprio alla fine degli anni 70. Everybody, adesso c'è Bella Brown e i suoi amanti gelosi, Jealous Lovers. Il brano si intitola Living Proof. Enjoy and listen the best music on air now.

La musica dell'anima, il funk degli anni 60-70, rivissuto attraverso questa produzione del 2024, sì, molto recente, di questa ragazza che si ispira anche nei costumi a quell'epoca. Si chiama Bella Brown, from Chicago, ma adesso se ne sta a Los Angeles con i suoi Jealous Lovers e Living Proof.

Light up the night. Accendiamo la notte con questo ragazzo che nel silenzio della sua stanzetta incide musica per il cinema, per il teatro e ogni tanto chiama anche in studio qualche buon cantante, in questo caso una buonissima singer che si chiama Shabia. Ci ha cantato Virtual Groove. On the tracks. Viaggiano con noi questa sera anche Kota.

what you got and give me. Ci danno sicuramente il ritmo giusto per danzare. Non conosciamo molto di loro, ma ci piacciono. Move Your Body è diretta, come la musica dance di quel tempo. Si chiamano Kota Amora, lei la voce femminile di questo brano. On the tracks, adesso c'è Turn Down the Noise. Ladies and gentlemen, Jonas.

and Noise. Facciamo meno rumore, possibilmente. Se di sera vogliamo i volumi giusti, non vogliamo fare troppa confusione, e Jonas ci aiuta con queste atmosfere molto eleganti. Pensate, è un ragazzo che ha vinto il Soul Music Award, ma non in America, non da quelle parti, bensì in... Dove? Ah sì, a Stoccolma. Quindi ha vinto i Soul Music Awards scandinavi. Il genere è veramente un genere che attraversa i confini e arriva ovunque. Candy Springs, Run Your Race. Everybody on the tracks.

quando si siede al pianoforte una cantautrice, musicista così affascinante, non possiamo che rimanere incantati, ascoltarla a lungo, sentire le sue bellissime canzoni. Questo è l'album Run Your Race, una ragazza di Nashville, cresciuta con tutta la buona musica jazz, tutto quel contorno di suoni meravigliosi. È inciso per la Blue Note, questo disco che scopriremo insieme anche nelle prossime occasioni. Band of Pockets. Si ritorna ad un certo ritmo, si prende una certa velocità. Is it real love? Yeah, yeah. Station to station.

si conoscono e la loro passione per la musica soul diventa un disco. Lui è un chitarrista abilissimo, si chiama Johan Nilsson, lei è Yona Mary, la bella voce dei Band of Pockets. Abbiamo ascoltato il singolo Is It Real Love? Sounds Good anche con Dana Masters.

originaria del sud degli Stati Uniti. Si è poi stabilita nel nord dell'Irlanda ed è lì che ha conosciuto Van Morrison. È stata per molto tempo in tour con il grande Van e ha fatto da vocalist, e lo stesso Van la pubblicizza a tutti noi come una delle più belle voci in circolazione in questo momento per ciò che riguarda il jazz, la fusion, la soul music. Si chiama Dana, D-A-N-A, Dana Masters. Il pezzo era Rising. Altre belle donne, altre grandi voci.

Wanna Feel My Shine. Pezzo si intitola semplicemente Big, grande, grande come la voce e la capacità di comporre di Ava Delany o Delany, ma forse meglio Ava Delany, una ragazza molto legata alla natura, ai fiori, alle piante, una che ci invita a fare amicizia con la natura.

Si scrive in tutt'altro modo, ma abbiamo appurato che la pronuncia di questa splendida voce, pronuncia del suo nome si intende, è Shiva. La trovate però con la scritta S-I-O-M-H-A. Insieme a lei la fantastica, leggendaria Metropole Orchestra. 100 elementi che arrangiano in maniera sontuosa questa Infinite Space, una canzone dal suo album, album di Shiva. Anche lei irlandese, incide cose in inglese ma anche nella lingua originale degli irlandesi, quella antica. Quante donne questa sera, c'è anche Eddie Oasis, ma c'è anche un featuring, Sam Anshow, Serena.

French Caribbean dai Caraibi, con quel pizzico di francese che la rende molto elegante. Si chiama Eddie Oasis, una bassista comunque dal grande carattere. Questo è il suo ultimo singolo con ospite Sam Henshaw on voice. Il pezzo si intitolava Serena. Everybody, Lady Bree, Family. Se state viaggiando con noi, benvenuti a bordo. Se non avessimo salutato prima i nuovi arrivati, lo facciamo adesso. Sì, qualcuno si è aggregato. E allora buon ascolto anche a te che sei arrivato un po' in ritardo.

è cresciuto a Cleveland ascoltando i dischi di Whitney Houston, cantando le canzoni della divina Whitney. Family. Che gran voce, Lady Bri o Bri, ma si chiama Brianne Bryant e ha preferito farsi chiamare così, insomma, ha preferito accorciare il tutto, Lady Bri, Bri, Family il singolo, l'ascolteremo ancora perché avete notato, una gran voce. Free Dust, Do Your Thing.

molto divertenti. Si chiamano Free Dust. Lisa Widmark, svedese, in voce. Daniele Carmosino, il produttore musicale italiano, che ha dato vita a questo esperimento, questo progetto molto interessante. Adesso sono di base a Barcellona e speriamo continuino così a fare questa musica, queste cose molto old style, ma alquanto simpatiche. Beautiful Day, Keon Harold and PJ Morton, New Music Discovery.

Beautiful Day and Beautiful Night, con questa bellissima tromba di Keon Harold, uno dei grandi trombettisti dell'era moderna, cresciuto con Wynton Marsalis. Ha fatto già un gran bel disco e continua a fare cose egregie, qui con la voce di PJ Morton, direttamente dalle classifiche americane, dalla Hot 100 del Billboard. Il brano si intitolava appunto Have a Nice, Have a Beautiful Day. Un saluto a tutte le radio collegate in questo momento, su e giù per il nostro stivalone. Da nord a sud, molti gli amici che hanno deciso di condividere il suono di Station to Station, queste scelte musicali, questi brani particolari che fanno parte di una playlist che noi chiamiamo New Music Discovery, la scoperta di artisti contemporanei molto bravi, legati alla tradizione ma capaci anche di rinnovare e fare cose che ci possano stupire. All aboard! All aboard.

My Memories. Don't forget. Summer Memories. Dal Mr. Marco Rossi di Azzurra Music, Verona, una band international fatta da italiani. Lei è Maria Enrica, se non sbaglio, lo tesoriere, è una vocalist che fa parte di questa band Camera Soul Summer Memories. Molto molto interessante questo progetto, per dimostrarvi che anche in Italia si fanno delle cose di un certo livello che possono essere esportate in tutto il mondo. Do you remember? Flashback. I grandi successi che amiamo ancora tantissimo, come questo Georgie Porgie.

kiss the girl and make them cry. Georgie. Georgie. Un brano che ha più di 40 anni, anche 45. Un piccolo capolavoro contenuto nel primo album dei Toto,

che gode di tantissime cover. Non ultima, anzi, forse questa è una delle ultime che non conoscevamo, da parte di un sassofonista croato che si chiama Igor Jerzina. E adesso c'è Norah Jones. È uscito l'ultimo singolo di Norah, che si intitola Running. New Music Discovery continua il viaggio con voi.

break free, everybody. It all became clear to me. Narada, Michael Walden, new album. Bentornato anche al grande produttore musicale degli anni Ottanta, con le nuove canzoni. Questa è una delle belle, tratte dal nuovo album, Break Free, Everybody on the Floor, Narada, Michael Walden, On Station to Station.

tra le tantissime star che duettano con Dolly Parton nel suo disco Rockstar Deluxe, ci sono anche i Maneskin. E questa è una canzone del repertorio Dolly, indimenticabile. Jolene e i Maneskin fanno la loro bella figura in questa versione. Everybody, con la musica dei Doja Cats, una ballad molto intima dal titolo Stuck on You on the Track.

Ancora ci siete? Sì, abbiamo ritrovato Dojo Cats con il pezzo Stuck on You, ma anche questa bella band di argentini, si chiamano Camaleon. Desde la cama, una bella fusione di suoni internazionali, molto raffinati.

nice trip. Bon voyage.

Nella fase finale del nostro viaggio si sono presentati anche questi bravi ragazzi da Parigi, sono in otto, musicisti sopraffini, si fanno chiamare Cotonette, con la voce di Omar. What did you run for? Noi sappiamo benissimo il motivo per il quale stiamo correndo a questa velocità. Jazzisti che sanno fare il loro mestiere alla grande e ci hanno dimostrato in questa canzone quanto sono bravi. I like me, you like you. Ladies and gentlemen, Mr. Moff.

molto interessante anche lui, da Londra, Mr. Muff. I like me, you like you. Voce pastosa, calda. Il genere ci piace molto, sono canzoni che non hanno epoca, come quelle degli Whispers, che sin dagli anni 70, sì, fanno musica soul and dance. Maybe the fire, isn't it? Out. Enjoy and listen.

Maybe the games are over. Sono finiti? Forse. Sono finiti i giochi? Il fuoco si è spento o rimane ancora acceso? Si chiamano Whispers. Ricordate, and the beat goes on. Un grande successo dance degli anni Ottanta. Buona musica, un viaggio di 120 minuti fatto di cose nuove.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. 1979, album dell'anno premiato ai Grammy Award. La colonna sonora di un film composta di vari artisti. La febbre del sabato sera, Saturday Night Fever.

0: Grammy Awards.
1: I più presenti con diversi motivi memorabili sono i Bee Gees. E dopo Stayin' Alive, che apriva il disco, la traccia 2, è un altro classico dei fratelli Gibb. How Deep Is Your Love? La febbre del sabato sera.

0: the year.
1: Original motion picture soundtrack, Saturday Night Fever. Il film uscì nel 1977, la regia era di John Badham, l'interprete principale, che tutti ricordiamo, John Travolta. Traccia numero 3, Bee Gees, Night Fever.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to...
2: Sul lato A del primo dei due dischi c'è anche More Than a Woman dei Bee Gees. La traccia numero 5 invece viene affidata alla voce di Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to Saturday Night Fever soundtrack. Walter Murphy. Ci offre una versione disco della quinta sinfonia di Beethoven.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year 1979, la colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Tavares, More Than a Woman.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year. Original Soundtrack, La Febbre del Sabato Sera, traccia numero 9. C'è un grande percussionista presente tra i musicisti di questa colonna sonora, si chiama Ralph McDonald. Calypso Breakdown.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album dell'anno 1979, la colonna sonora di un film memorabile. Ritroviamo David Shire con Mike Bird e Lee Ritenour, Night on Disco Mountain.

0: Grammy Award.
1: Album of the Year.
2: Alcuni brani presenti nel disco, in questo doppio vinile colonna sonora, non lo sono nel film. È il caso di Jab Talkin, dei Bee Gees. Eh sì, ci è voluto Thriller di Michael Jackson per battere il record di vendite di questo disco doppio. 1979, Album of the Year, la febbre del sabato sera. The Bee Gees.

0: Grammy Awards.
1: Le grandi hits dei fratelli Kid, Barry, Robin Morris, che hanno attraversato gli anni 70, 80, 90. And now, John Travolta, Get Down on the Floor, You Should Be Dancing.

un altro gruppo storico degli anni 70 in particolare, presente in questa colonna sonora, con uno dei più grandi riempipista di tutti i tempi, The Tramps, Disco Inferno, 1979, Album of the Year, La febbre del sabato sera. Si ricorda e si rivede in qualche modo un film e una colonna sonora icone degli anni 70. Nel 79 la canzone dell'anno fu Just the Way You Are di Billy Joel.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.
2: Seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.

Sunday's best comic.

Jesus.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Questo è il bellissimo flauto di Ragan Whiteside, la sua Full Corpus. Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

night, they were causing the sound.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.